0: servizio della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
1: Hai omella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
4: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce le

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello.

0: trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panigale? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Buonanotte, sei su Radio San Luchino.

0: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 65.

Sono le 3 e 59 minuti. Andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Sono le 5:01.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

sera sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: State ascoltando Radio San Luchino.

tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14, www.onoranzefunebrigrandi.it.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

Radio San Lucchino, un buon motivo per ascoltare la radio. Yeah, yeah, yeah.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti.

0: Certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Quando dovevo cambiare la cucina sono andata da Iavoli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
1: Iavoli Arredamenti a San Lazzaro di Savena dal 1952.
5: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
1: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura da chi lo fa da più di 70 anni.
5: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Iavoli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiama lo 051 62 55 272.
6: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 00 34.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: State ascoltando Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice e conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a -2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. Chiad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buona giornata con Radio San Lucchino.

0: parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Almanacco.
3: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 ottobre del 1968 la cerimonia d'apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 68. Nel 2003 Michael Schumacher su Ferrari si laurea campione del mondo per la sesta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 ottobre del 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta al Festival di Castrocaro. E nel 1986 Via di qua di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi sono qui a Bologna, zona San Donato, in un negozio di comprooro che i nostri ascoltatori hanno ormai imparato a conoscere, Sogni d'Oro, e sono qui in compagnia del titolare Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Allora Sergio, per chi ancora non ti conoscesse, diciamo dove si trova Sogni d'Oro.
1: Siamo in via Andreini 19B di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
0: In cosa consiste la tua attività?
1: Sogni d'Oro è un negozio di comprooro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Compriamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento. Acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose e orologi di prestigio, facendoli valutare da periti specializzati.
0: Chi è il cliente tipo di Sogni d'Oro?
1: Una persona, ad esempio, che possiede dell'oro usato o danneggiato e necessita di denaro per fare spese immediate ma non vuole chiedere un prestito. Oppure qualcuno che vuole disfarsi di un oggetto prezioso legato a un ricordo spiacevole, tipo le fedi dopo un divorzio. O anche semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio oggetto in oro e realizzare un guadagno immediato.
0: Bene Sergio, proviamo a spiegare come avvengono le quotazioni e le valutazioni.
1: La Borsa di Londra continuativamente fornisce la quotazione dei metalli preziosi. Nel caso dell'oro la quotazione viene data nel 24 carati che poi viene convertita in base alla caratura degli oggetti che il cliente ci porta. Per la valutazione di diamanti e orologi invece ci avvaliamo della consulenza di periti esperti.
0: Pertanto, quali vantaggi offre Sogni d'Oro ai propri clienti?
1: Il nostro obiettivo è fornire sempre al cliente la migliore valutazione sul mercato in tempo reale. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli da rottamare o in pessime condizioni, e inoltre la valutazione

0: proprio oggetto in metallo prezioso o semplicemente di pietre preziose, come riceve il pagamento?
1: Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti.
0: Ripetiamo che stiamo parlando di Sogni d'Oro, Compro Oro a Bologna, che si trova esattamente dove?
1: In via Andreini 19B, di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
0: Vogliamo ricordare, Sergio, anche gli orari di apertura?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, da martedì a venerdì siamo aperti mattina e pomeriggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene Sergio, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima.
1: Ciao Nicola.
0: Compro Oro Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Telefono 051 51 47 42. 051 51 47 42.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10.
0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Questo programma vi è offerto da
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, Un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione. In campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo, nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
4: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
4: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
4: L'indipendenza è un'esigenza.
3: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.

0: Bentrovati, buon lunedì 12 ottobre con il GR delle buone notizie. Il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Dessereau, Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro ricerche sull'optogenetica. Questa tecnologia permette agli scienziati di controllare specifiche cellule nervose usando la luce. Può sembrare qualcosa di molto lontano dalla vita quotidiana, ma la tecnica sta offrendo nuovi strumenti per studiare il funzionamento del cervello e alcune malattie neurologiche e psichiatriche. La ricerca potrebbe inoltre contribuire allo sviluppo di nuove applicazioni per problemi legati alla vista. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato invece a Francis Salzen per il suo lavoro legato all'osservatorio Ice Cube, costruito sotto il ghiaccio dell'Antartide. L'enorme struttura utilizza migliaia di sensori per rilevare neutrini provenienti dallo spazio. Queste particelle attraversano la materia quasi senza interagire e possono quindi portare informazioni preziose sugli eventi più lontani e violenti dell'universo. La cosa interessante è che il riconoscimento sottolinea ancora una volta l'importanza della ricerca fondamentale. Prima di sapere a cosa servirà una scoperta, bisogna avere la curiosità di cercare una risposta. A Torino, durante la manifestazione Wave by Vento, si è parlato del rapporto tra IA, tecnologia e persone. Un messaggio particolarmente interessante è che l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere vista semplicemente come qualcosa destinato a sostituire il lavoro umano. Quando gli strumenti diventano accessibili a tutti, ciò che diventa davvero importante è saperli usare con una direzione, una visione, una cultura adeguate. Dal 16 ottobre torna in Italia il Festival Cultura, con oltre 100 iniziative distribuite in più di 40 città. Saranno aperti al pubblico palazzi storici, normalmente non accessibili, insieme a mostre, concerti, incontri e attività dedicate all'innovazione. L'obiettivo è portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e permettere a un pubblico più ampio di scoprire edifici, opere e storie spesso poco conosciute. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Lucchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura della pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
4: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
3: Apprensione per Papa Leone, che ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo al polmone. La scoperta, ha spiegato il pontefice durante l'Angelus, è avvenuta in fase iniziale. L'operazione è prevista nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma, seguita da circa una settimana di ricovero. Gli esperti precisano che la presenza di un nodulo non equivale necessariamente a un tumore. Messaggi di vicinanza da tutto il mondo, compreso quello del presidente Mattarella. Per ora ha confermato il viaggio del Papa in Perù a novembre.
2: La guerra in Ucraina. Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma l'intesa non trova conferma. Zelensky afferma di non essere stato informato, mentre la Russia, secondo Axios, non avrebbe accettato alcun accordo. Kiev denuncia inoltre un nuovo attacco contro una centrale elettrica dopo l'annuncio. Intanto il Financial Times, citando 5 servizi di intelligence occidentali, riferisce di presunti piani russi per assassinare i vertici delle aziende europee della difesa.
3: Voltiamo pagina. È morta a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice e volto storico della televisione italiana. 9 partecipazioni al Festival di Sanremo, il successo di Patatina nel 1961 e poi una lunga carriera televisiva, anche come pioniera dei programmi di cucina.
2: La politica, il campo progressista cerca l'unità ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
3: Clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiacciaio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: L'informazione, ritorno a Radio San Luchino intorno alle ore 9. Oh, Bescala Palacci siamo, ma buongiorno, buon lunedì 12 ottobre 2026.

Nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 6.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 00 34.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì. Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: Mammarina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.

0: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.
1: 8:21, primi Gustav, ti auguro una buona giornata anche a te, caro Orlandino, occhi mediterranei, lui è Corrado Castellari.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: Quando dovevo cambiare la cucina, sono andata da Iavoli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello, ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
3: Iavoli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
2: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
3: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
2: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Iavoli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiamalo 051 62 55 272.
4: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.

0: Radio San Lucchino.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno Fernanda, ti abbraccio. Volevo ringraziare anche la carissima Esther, grazie anche a te Loredana, Rocco, stamimo bene. Ruggero Scandiuzzi, non dire

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
4: Buongiorno caro Pietro, Giordana ti abbraccio.

Ben, ma siamo arrivati al termine di questa prima oretta. Vi lascio con Mauro Malaguti e l'avvocato Mario D'Arezzo. Noi ritorneremo insieme intorno alle ore 10:30. Buona mattinata e a dopo. E la vita che vale la signora Roberta Capelletti. Grazie per l'attenzione, per la preferenza, per le telefonate e a dopo, vi aspetto.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista, progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi i fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci

0: Nazionale Gestori Ambientali, a Rarino e a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: San Luchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
3: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna ad evocare un possibile intervento americano.
4: In Italia, per la cronaca, in Sardegna uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete di una caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra i quali medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
3: Politica e il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria del PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
4: E parliamo di clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
3: Lo sport per il calcio: la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus e Cagliari e Milan e Sassuolo, vince il Bologna a Lecce. Per la Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Hamilton, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP, Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Il meteo.
6: Previsioni del tempo per oggi, lunedì 12 ottobre. Giornata nuvolosa per il momento, ma sta per arrivare un po' di pioggia che ci accompagnerà fino al primo pomeriggio, dove poi le nuvole si diraderanno per lasciare spazio a un po' di sole. Le temperature massime sono sensibilmente calate. Oggi arriveremo a una massima di 18 gradi. In leggero aumento per domani e per i prossimi giorni, almeno fino a fine settimana, con il cielo tendenzialmente sereno o poco nuvoloso.

0: Buongiorno a tutti da Mauro Malaguti, con voi fino alle 9.57 e fino a che l'ora insieme a Mauro Malaguti l'avvocato Mario D'Arezzo. Buongiorno avvocato, bentornato.
1: Eccoci qua, buongiorno.
0: Allora, stamattina abbiamo mucchiato un sacco di domande. Intanto quelle che arriveranno allo 051 43 45 25, quelle che sono arrivate via WhatsApp tramite il 351 34 58 485 e quelle che sono arrivate via mail, e sono tante, tranquillamente, tramite redazione @radiosanluchino.it. E direi di iniziare.
1: Sì, no, sono tantissime domande. Volevo, ecco, tra le altre cose, introdurre anche un argomento che qui parleremo quindi giovedì nel corso della trasmissione, poi faremo un approfondimento, che è proprio quello della violenza e delle denunce delle città cosiddette violente, no? Perché sì, c'è questa nuova statistica, quindi noi stiamo preparando uno speciale per giovedì che avrà ad oggetto proprio questo aspetto. Le nostre città sono così violente? Naturalmente avete tempo per poter dire la vostra, quindi inviare naturalmente i vostri pensieri, le vostre idee, quindi alle mail della nostra radio, oppure direttamente quindi al mio studio, quindi che è info@studiolegaledarezzo.com.
0: Allora, oggi è il 12 ottobre, ti ricorda niente del 12 ottobre 1494?
1: Allora, non ero ancora nato, però evidentemente sì, non c'ero però come quella.
0: Ma io ricordo che allora ero già in trasmissione e feci la telecronaca della partenza delle caravelle che andavano a scoprire l'America.
1: Ho capito, giusto. Allora, oggi partivano le caravelle per andare.
0: Ho intervistato Cristoforo Colombo.
1: Ah, ecco.
0: E quindi per dire, insomma, non era molto disponibile ai dialoghi, era un po' scontroso.
1: Sì, ma tu un po' in pensiero, perché dice chissà cosa trovo di là.
0: Chissà oggi l'oceano. Trump se festeggia l'avvenimento.
1: È vero, vabbè, il Columbus Day comunque.
0: Chissà.
1: Lo fa il Columbus Day.
0: Vabbè, veniamo alle nostre domande. Allora, avvocato, volevo porle un quesito. Ah, intanto scusa, lo dico per tutti, grazie a tutti per i complimenti, i messaggi che ci mandate a inizio o fine mail. Io le taglio per comodità, ma comunque grazie, le apprezziamo davvero tanto. Allora, ho inviato il modello redditi 2026 e dopo la scadenza mi sono accorto di non aver dichiarato un compenso di 3.000 euro assoggettato a ritenuta da conto per una prestazione occasionale svolta nel 2025. Cosa succede e come posso rimediare?
1: Male, voglio dire, male perché insomma uno si dimentica di inserire nella propria dichiarazione dei redditi dei compensi, no? Cioè, ho avuto un compenso e mi sono dimenticato. No, vabbè,
0: può succedere.
1: Certo. Allora, non faccio i nomi, però è accaduto anche di peggio, perché c'è stato un politico che si era dimenticato di inserire nella dichiarazione dei redditi un appartamento che gli era stato regalato. E questo politico a un certo punto ha detto: ma non mi, l'ho avuto per donazione questo da un noto imprenditore, ma non capisco come mai io debba soggettarlo comunque a, lo devo inserire a dichiarazione dei redditi. A parte gli scherzi, allora lo ricordo, perché il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi, il modello di redditi 2026, che normalmente è fissato per fine mese, quindi stiamo parlando del 31 ottobre, quindi di quest'anno, slitta a lunedì 2 novembre. Questa, vabbè, è una novità, però perché la scadenza cade di sabato, e quindi siccome il 31 è sabato, allora lo fanno slittare direttamente al 2 di novembre. Ecco, fino a quella data, lo ricordo, chi naturalmente ha effettuato degli errori, delle omissioni, eccetera, si può correggere entro quella data, si può correggere senza sanzioni. Quindi se avete sbagliato, avete magari inviato la vostra dichiarazione dei redditi, non avete omesso degli importi o comunque non sono corretti, lo potete fare, avete tempo, quindi fino al 2 novembre di quest'anno. Come si fa a fare una correzione nei termini, no? Perché insomma è abbastanza complicato. Allora, purtroppo bisogna presentare una cosiddetta dichiarazione correttiva. È una dichiarazione quindi correttiva che va a sostituire la precedente. Ovviamente se il termine in questo caso è scaduto, quindi se magari stiamo parlando del 2 di fate la dichiarazione dopo il 2 novembre, quindi in questo caso la dichiarazione è già stata inviata e quindi naturalmente c'è un reddito inferiore rispetto a quello che effettivamente avete percepito, la dichiarazione viene considerata infedele. No, io non sono fedele alla mia, a quello che ho percepito, e quindi il fisco mi considera infedele, quindi si chiama proprio dichiarazione quindi infedele. Cosa si può fare avverso la dichiarazione infedele? Quindi nel momento in cui io c'è una discrasia di redditi, mi sono dimenticato 3.000 euro di inserirlo come compenso, o lascio stare e quindi naturalmente poi il fisco naturalmente mi chiamerà, oppure con la speranza che non se ne accorga, perché può anche capitare che non se ne accorga, è difficile perché adesso tutti i sistemi informatici sono tutti collegati, però in caso contrario se io voglio ravvedermi dell'errore che ho fatto, perché non sempre io naturalmente ho un dolo, una volontà di omettere il pagamento di delle imposte, beh, in questo caso io posso rimediare spontaneamente e lo posso fare prima che l'Agenzia delle Entrate mi contesti la violazione, perché nel momento in cui io mi ravvedo, dice ah, ho fatto un errore, i termini sono scaduti, allora posso presentare una dichiarazione molto semplice che si chiama ravvedimento operoso. Quindi io mi ravvedo e faccio una dichiarazione integrativa. Entro quando posso fare la dichiarazione integrativa? E quindi se scade il 31, in questo caso l'ho detto, scade il 2 novembre, entro che termine posso fare questa dichiarazione integrativa? Allora la dichiarazione integrativa io la posso presentare entro il 31 dicembre, e qui vengono le questioni un po' più complicatine, del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei termini originaria. Posso, nel caso specifico, ho sbagliato, mi sono accorto, la dichiarazione è stata già inviata, e entro il 31 dicembre posso effettuare questo ravvedimento operoso. E chiaramente cosa devo aggiungere nel ravvedimento operoso? Mi sono sbagliato, chi lo scusa? Fisco, mi sono sbagliato, non ho inserito i 3.000 euro del mio compenso che effettivamente ho percepito, no? Quindi come devo fare? Allora dovrò indicare naturalmente la somma che io non ho percepito, quindi in questo caso viene considerato dall'Agenzia delle Entrate reddito omesso, che mi fa ridere perché reddito omesso vuol dire che vorrei,
0: fa paura,
1: no? Reddito omesso. Però c'è praticamente nel reddito omesso, quindi io devo inserire il mio reddito omesso, io chiedo scusa, faccio un po' di, però reddito omesso, al reddito omesso devo anche inserire quello che è gli interessi al tasso legale calcolato dal giorno della scadenza originaria del versamento e la sanzione ridotta. Ma parliamo delle sanzioni dopo, abbiamo una telefonata.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io volevo chiederle un'informazione.
1: Prego.
2: Praticamente quasi di carattere opposto. Sarebbe a dire questo. Io ho avuto perché è stato ricoverato presso una casa di cura privata e ha speso decine e decine di migliaia di euro. Naturalmente, parlo del 2025, capienza IRPEF, lui si è potuto, diciamo così, detrarre solo una parte, perché questa casa di cura mette come causale genericamente spese sanitarie e non fa la suddivisione come possono fare altre strutture.

0: chiuse entro il 31 ottobre. Siccome me ne hanno accettate una sola parte, quindi diciamo che il 60% è rimasto fuori, e avendo sempre pagato attraverso un conto corrente cointestato tra lui e me, io posso eventualmente, diciamo così tra virgolette, mi passi il termine, pretendere che la parte che non è stata considerata possa essere recuperata, perché è stato tutto a nome di mio padre, le fatture erano intestate a mio padre, potermelo dedurre io.
1: Ora sì, allora siccome l'operazione non è facile, perché chiaramente la casa di cura non suddivide la fattura, perché mette una fattura unica e nella fattura unica ovviamente è inserito sia quello che è l'aspetto, come dire, prettamente di degenza ospedaliera, cioè delle cure che vengono praticate, e dall'altro invece è quello che è il vitto, l'alloggio, perché il degente naturalmente ha, soprattutto chi paga per le vie private, diciamo così, ha una fattura, ma questa fattura noi la paghiamo interamente, ma in realtà all'interno deve essere scorporata, perché non tutte le voci possono essere oggetto di detrazione. Quindi allora qui la questione è che se la casa di riposo non le fa questa suddivisione all'interno, lo deve fare lei.
0: Avvocato, la interrompo perché è casa di cura, non casa di riposo. Casa di cura.
1: Sì. Sì, casa di cura, sì, pardon, chiedo scusa, casa di cura, quindi lo deve fare lei, quindi deve suddividere naturalmente, quindi questo a livello proprio di ricostruzione del costo, a livello di dichiarazione dei redditi, e poi naturalmente le dico già da subito che sarà oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché naturalmente vorrà vedere esattamente quella che è la fattura. Quindi per esempio la quota parte di degenza finalizzata al vitto non potrà essere portata naturalmente in detrazione. Questo è chiaro. Potrà portare in detrazione quello che è il costo relativo alle medicine, alle cure, a tutto quello che attiene questo aspetto. Ecco, questo certamente sì, però non si aspetti che la casa di cura faccia questa suddivisione, quindi
0: mi ha già detto che non me lo fanno e non me la fanno.
1: No, glielo dico perché non lo fanno perché loro hanno una tariffazione unica, complicata, soprattutto nella cosa. Diciamo che per prassi si va su un 50, un 60% su quello che sono la tariffazione media. Però ecco, l'agenzia, lei comunque lo porti in detrazione, non naturalmente nella misura massima, cioè totale della fattura, ma secondo quello un criterio approssimativo può essere il 55, il 50%.
0: Ecco, però essendo spese, chiamiamole sanitarie, sì, del 2025, bonificate da un conto cointestato, non si può suddividere per due persone?
1: Questo è il problema, nel senso che poi sarà oggetto appunto di contestazione proprio questo aspetto. Perché...
0: Quindi mi conviene fare questo, chiamiamolo ravvedimento, o...
1: Niente, va inserita, quindi lei ha 5 anni praticamente dalla data in cui ha effettuato la dichiarazione, può andare a... c'è una soluzione, adesso, a parte tutto, che potrebbe fare un interpello direttamente all'Agenzia delle Entrate, cioè scrivere il quesito, no? Proprio in una situazione di questo genere, proprio spiegando il problema, facendo riferimento a quello che è la sua prassi, cioè io naturalmente ho fatto il bonifico, ho difficoltà a determinarmi quelle che sono le spese cosiddette sanitarie, in quanto la fattura è comprensiva sia delle spese sanitarie che anche della degenza tra virgolette ospedaliera, inserita in un contesto non totalmente

0: quindi traibile, e si chiede, e qui bisogna fare un quesito naturalmente quindi all'Agenzia delle Entrate, qual è la prassi da utilizzare quindi in una situazione di questo genere. Adesso io non mi sono occupato nello specifico di una situazione di questo genere, credo che ci siano comunque degli interpelli, bisogna fare comunque una verifica.
1: Chi me lo può fare benissimo? Un patronato?
0: Non lo so se il patronato lo fa questo non credo, non credo che riescono a fare un quesito di questo genere, no. Deve andare per rivolgersi o al commercialista o a un avvocato tributarista che faccia questo interpello, va fatto l'interpello quindi sulla base proprio di quello che ha detto a noi proprio, e si chiede soprattutto, poi naturalmente lei come contribuente deve dare una soluzione, cioè secondo me va la detrazione è pari al 55, quindi credo che insomma, e l'agenzia poi le risponde, ma le sono anche devo dire molto bravi, cioè l'ufficio studi proprio che fa questo tipo di lavoro sono davvero molto preparati.
1: Mi conviene andare in Marco Polo?
0: Sì, esatto, ma lei può fare questa, esattamente, lei l'interpello lo può presentare anche per tramite sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella maschera quindi principale dovrebbe essere, io qui non ho il computer sotto mano, però dovrebbe esserci proprio una sezione interpelli, quindi deve fare un interpello e le risponderanno in maniera devo dire molto precisa e strutturata.
1: Va bene. Grazie
0: a lei, buongiorno.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico, un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, sulla A4 Milano Venezia rimane chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Venezia per il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 191 e 300, chiuso anche lo svincolo di Seriate in entrata verso Brescia. Sulla 8 Milano Varese incolonnamenti per un incidente tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese, proseguendo troviamo rallentamenti per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Sulla 1 Milano Bologna code per un incidente tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza in direzione di Milano. Sul tratto toscano della 1 abbiamo incolonnamenti per un incidente tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. Passiamo in Liguria dove abbiamo disagi sulla 7 di Serravalle per un incidente presso lo svincolo di Genova Bolzaneto con code per entrare in autostrada provenendo da entrambe le direzioni. Veicoli in panne sulla 12 Genova Rosignano con auto in fila tra il bivio per la 7 e Genova Est verso Livorno. Infine tra Molise e Puglia sulla A14 Adriatica rimane chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale per entrambe le direzioni a causa di materiali dispersi. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
7: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
8: Telefono 051 26 40 10.
9: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
10: E un sans braghè l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
11: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
12: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
13: Radio San Luchino.
14: Bentornati, siamo con l'avvocato Mario De Resto che sta continuando a rispondere alle vostre domande.
0: Sì, allora volevo continuare proprio a proposito del ravvedimento operoso, no? Perché ritorniamo proprio alla prima domanda, non avevo finito di rispondere perché c'è un aspetto estremamente interessante che è quello delle sanzioni, perché vi ho appena detto, naturalmente io quando se mi dimentico, no, nell'ambito di una dichiarazione dei redditi di inserire l'omissione di un reddito, magari mi sono dimenticato, magari non avevo sotto mano e a un certo punto lo voglio integrare, quindi ho possibilità di poterlo fare anche successivamente. Qual è il problema che abbiamo oggi, soprattutto per chi sbaglia, no? O chi omette anche di inserire un reddito? Allora è chiaro che se io non ho emesso nella mia dichiarazione un reddito, come ho detto prima, già il fisco ci dice la tua dichiarazione è infedele, no? È infedele, quindi è infedele, quindi io ho dimenticato 3.000 euro, me ne sono dimenticati e quindi sono infedele. Allora, perché siccome sono infedele, no? Allora naturalmente devo fare un'integrazione, quindi devo fare una dichiarazione quindi integrativa attraverso quello che è il ravvedimento operoso. Certo, devo inserire il reddito omesso, gli interessi e poi anche le sanzioni. Allora, naturalmente per quanto riguarda gli interessi devono essere calcolati al tasso legale, calcolati dal giorno in cui io avrei dovuto effettuare i versamenti, e poi queste benedette sanzioni. Ora, le sanzioni, ragazzi, è un tema tosto, nel senso che quando parliamo di sanzioni fiscali facciamo riferimento naturalmente a una normativa che per fortuna è stata modificata un paio d'anni fa, nel 2024, ma parliamo naturalmente, parliamo soprattutto di questa normativa che è applicabile per quelle che sono le violazioni commesse dal 1 settembre 2024 in poi. E in questo caso attenzione, perché la sanzione proprio ordinaria per infedele dichiarazione è pari al 70%, cioè non sto scherzando, 70% della maggiore imposta, con un minimo però di 150 euro. Quindi se però io naturalmente, come in questo caso, spontaneamente mi ravvedo, no, con una dichiarazione integrativa e quindi prima che il fisco mi mandi la comunicazione o che magari mi faccia un accesso, mi faccia una verifica, mi faccia un'ispezione, in questo caso la sanzione mi viene decurtata di 20 punti, quindi al 50%, non è più al 70% ma è al 50% della maggiore imposta. Ecco, su questa sanzione poi c'è il ravvedimento se naturalmente io effettuo la regolarizzazione, se questa regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. E in questo caso parliamo del nono. Oltre questo termine, quindi trovano anche le applicazioni, quindi meno elevate, quindi un ottavo, quindi 90 giorni, e diventa, adesso non ve lo sto a spiegare perché diventa molto complicato, però ecco, quello che a me interessava farvi comprendere è anche la possibilità, oggi come oggi, di poter effettuare il ravvedimento operoso, anche per tutte quelle, come dire, quelle, anche lì dove per esempio il fisco ci comunica che c'è qualcosa che non va nella dichiarazione dei redditi, quindi qualcosa non va, qualcosa non è chiaro, ecco che ci manda questa famosina, si chiama lettera di compliance, no? Perché magari io ho effettuato una magari ho omesso di inserire una determinata voce, o magari non ho prodotto quindi una certificazione, ecco, come nel caso della nostra amica ascoltatrice, naturalmente questo potrebbe essere oggetto chiaramente di verifica, perché io a un certo punto vado a dedurmi totalmente una somma che in realtà non posso dedurmi, ma posso dedurmi solo in parte. Abbiamo una telefonata.
14: Pronto? Pronto? Non è più pronto. Pronto?
13: Pronto, mi senti?
14: Adesso sì, finalmente sì. Eccoci qua.
13: Ascolti, avvocato, quel signore che ha detto che si è dimenticato di mettere 3.000 euro, ma uno può anche, come fa a dimostrare dimenticato? Uno potrebbe anche provare di non metterli, poi dice un ripensamento o qualche consiglio che gli dà un amico, vabbè, a fare dire che sei dimenticato. Perché in Italia quanta gente si dimentica, quanti milioni saltano fuori di evasione. Perché dimostrare mi sono dimenticato, boh, un po' che miseria. È facile dirlo, ma è facile provarlo,
0: Era di non aver dichiarato un compenso di 3.000 euro assoggettato a ritenuta d'acconto, no? Tipicamente, quindi qual è il diciamo il caso è qual è? Che io a un certo punto emetto fattura nei confronti di un'azienda, quindi per 3.000 euro, naturalmente devo dedurre alla somma, quindi ai 3.000 euro devo andare a detrarre quindi il 21%, che è il costo, che è la ritenuta d'acconto. Ritenuta d'acconto che non devo pagare io, chiaramente, la deve pagare l'azienda. Perché la ritenuta d'acconto fondamentalmente io, per evitare di essere assoggettato quindi al pagamento dell'imposta dei 3.000 euro, qualcuno deve pagare questa imposta, no? O la pago io o naturalmente l'azienda che mi paga la ritenuta d'acconto. Quindi questa è un'altra delle questioni delicate. Attenzione, soprattutto per questo parlo per i professionisti, parlo per chi ha la partita IVA, no? Per i partitari di partita IVA, quando voi pagate le ritenute d'acconto, tenetele, naturalmente le dovete tenere adeguatamente, perché le potete quindi ovviamente detrarre, e allo stesso tempo voi che a un certo punto ricevete la ritenuta d'acconto pretendetela, perché molto spesso sono delle aziende che non la rilasciano. Poi qui si apre tutto una situazione gravissima, parliamo di fatture per operazioni inesistenti, perché lì dove naturalmente la ritenuta d'acconto non viene a essere messa, non viene a essere assoggettata quindi a copertura, naturalmente scatta immediatamente la solidarietà tributaria. Abbiamo un'altra telefonata.
14: Sì, pronto.
15: Buongiorno.
14: Buongiorno.
15: Per cortesia, io mi sono acceso adesso, non so se.
0: Prego.
15: È diviso per argomenti.
0: No, può fare le tue domande che vuole, prego.
15: La questione è questa. Noi abbiamo due palazzine con 9 scale civici. E, diciamo, è stato costituito un super condominio, non sì. Ci sono più i singoli civici come condominio. Queste due palazzine di 9 due numeri civici sono in proprietà indivisa di una cooperativa, la quale ha fatto nel 2021 giù di là il 90% cappotto, sì. Non col 110, sì. Col 90. I restanti 7 civici dopo hanno fatto il 110 cappotto, finestre cappotto e il fotovoltaico. Il fotovoltaico lavora, diciamo così, rende per tutti e 9 i civici, quindi anche per quelli che non hanno fatto il 110. Allora noi a un certo punto abbiamo chiesto alla cooperativa: adesso voi usufruite del beneficio del fotovoltaico perché si risparmia in energia e si ha anche una rendita, diciamo così, non su quella che viene venduta, però quando ci saranno da fare delle spese, voi ci state? Oh, ecco, loro hanno detto di no. A questo punto, diciamo così, è giusto così? Possono loro dire di no?
0: Allora,
15: usufruendo dello sconto nella corrente perché alimenta i servizi generali, la caldaia, tutte quelle robe lì.
0: Allora no, la questione
16: è pesante perché già tanti
0: sì, questo è un
15: loro non potevano fare il 110, hanno detto, perché gli abbiamo chiesto: ma perché non avete aspettato il 110? Noi come cooperativa non eravamo inseriti nel 110 per quello che abbiamo fatto il cappotto prima col 90.
0: Qui è una questione abbastanza complessa. Io però applicherei sostanzialmente per analogia quello che accade anche per gli ascensori, perché accade sovente, come in questo caso nei condomini, dove un condominio è necessario installare l'ascensore, 10 condomini su 10 condomini
15: tu metti la chiave,
0: esattamente.
15: Ma qui come fai?
0: Qui fai fatica. Allora, come si fa? O a un certo punto si fa poi un discorso matematico, quindi in generale, si fa il conteggio complessivo dell'energia, quello si fa anche per prassi, naturalmente, conteggio complessivo dell'energia che viene erogata. E nel momento in cui si ordinariamente, come accadeva sempre una volta per prassi, dopodiché si detrae quello che è invece il costo attuale e si determina quello che è il risparmio. Questo risparmio naturalmente lo utilizzate voi, e la differenza va imputata direttamente quindi ai condomini che non hanno avuto la possibilità, cioè che non hanno pagato e che non hanno beneficiato del cappotto, ma soprattutto dei pannelli solari. Quindi questa è l'unica possibilità, quindi si fa il conteggio ordinario, si prende la bolletta ordinaria, quella ordinaria, e dopodiché a quella si fa si sottrae quello che è l'attuale costo e si ha naturalmente la somma, quella sorta di plusvalenza viene a essere imputata a quelli che naturalmente, ai condomini che non hanno aderito al fotovoltaico. Questa è una soluzione di prassi. L'altra soluzione è che, come accadrà, sarà previsto poi nella prossima normativa, ma lo si può già fare da adesso, bisognerà che ognuno abbia un contatore, che è quello del beneficio del fotovoltaico rispetto alla rete normale. Quindi se io ed è l'unica possibilità, lo so, ma questo sarà un problema, sarà un problema tecnico dell'installatore.
15: Ma non si può applicare la maggioranza, cioè la maggioranza a un certo punto, essendo un super condominio, la maggioranza ha, diciamo, di 7 civici su 9 hanno deciso di fare il 110 e questi non avevano aderito, anche perché non avevano detto niente a nessuno che facevano il cappotto loro, se lo sono fatti prima e buona lei. Poi il super condominio ha votato di fare il 110, sono stati invitati anche loro naturalmente nelle riunioni, ma loro magari non sono venuti perché non erano interessati. Quindi se la maggioranza, la grande maggioranza ha deciso il 110, non è che poi dopo anche gli altri, anche se non hanno fatto il 110, la maggioranza ha deciso, quindi devono per forza aderire?
0: Sì, è una allora la normativa di allora del 110 disponeva che l'assemblea, proprio per superare l'impasse del 110, fosse quelli che erano i termini delle delibere erano molto semplificati. Naturalmente l'assemblea è sovrana, ha deciso in questo senso, loro a quel punto dovrebbero aderire e pagare la loro quota. Questa sarebbe la soluzione migliore, né più né meno.
15: Pagare, cioè nel senso che.
0: Ma la possono anche scalare.
15: Un domani che c'è dei lavori da fare sul fotovoltaico, pagare la loro quota.
0: Sì, ma la possono anche scalare, fondamentalmente può essere anche scalata. Proprio in considerazione proprio del fatto che hanno un beneficio e che comunque hanno una riduzione del 10-15% anziché far pagare loro, per quello io facevo riferimento alle vecchie bollette, anziché far pagare loro il beneficio lo si fa pagare quindi per intero e quell'intero va sulla maggior somma che avrebbero dovuto pagare, certo. Che hanno pagato gli altri invece per il fotovoltaico, esattamente, cioè questo bisogna fare, però la quadra va trovata e questo devo dire, non ci sono ancora precedenti, lo dico subito, non ci sono precedenti, anche la giurisprudenza su questa cosa non ha ancora deliberato su nulla, soprattutto per quanto riguarda i supercondomini.
15: Sì.
0: Ci informi su come andrà a finire, perché effettivamente è una prassi che a me non è ancora capitata, ma è una questione molto molto molto complessa.
15: Ah beh, certo.
0: Molto molto complesso, davvero.
14: Grazie per la telefonata.
15: Grazie a voi.
14: Buona
15: grazie.
14: Giornata, torniamo subito.
11: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Eccoci di nuovo insieme, proseguiamo, abbiamo ancora una decina di minuti per le altre domande, direi di riprendere da dove ci eravamo fermati.
3: Sì, no, vabbè, allora parliamo soprattutto in particolare adesso della questione delle donazioni, delle sanzioni, scusate, ma però ecco, attenzione, perché se arriva un dovesse arrivare per esempio un avviso di accertamento, la sanzione del 70%, quindi può essere ridotta con sistemi deflattivi, quindi un quinto e un nono. Però ecco, ne parleremo poi successivamente di questo aspetto. Andiamo alla prossima domanda. Non abbiamo
2: verso un assegno mensile alla mia ex moglie, comprensivo del mantenimento dei figli, posso dedurlo?
3: Allora, la deducibilità in questo caso è in parte, perché è possibile dedurre dal reddito complessivo l'assegno periodico corrisposto al coniuge separato o divorziato. Attenzione, perché la deducibilità in questo caso è possibile solo sulla base del provvedimento giudiziale, quindi se io ho un provvedimento giudiziale naturalmente me lo deduco. Se invece io non ho un provvedimento giudiziale, sono capitati tantissimi casi, no? Quindi dove i contribuenti versavano, non so, 300 euro alla ex moglie, questi 300 euro li portava in deduzione, ma non aveva indicato il contribuente, in questo caso il provvedimento, no? Non c'era, dice sì, sono separato, però il fisco non ha avuto modo di controllare, allora aveva applicato anche qua una sanzione. Quindi ricordo naturalmente a chi ai coniugi separati, divorziati, che devono versare degli assegni contributivi al coniuge, perché la deducibilità riguarda solo quello che si versa al coniuge, non quello che si versa ai figli, lo ricordo, attenzione, molto molto importante. Per quanto riguarda invece il provvedimento, mentre una volta il fisco guardava soprattutto il provvedimento, non so, l'ordinanza di separazione, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, adesso invece, udite udite, c'è anche una novità su questo aspetto, perché anche i provvedimenti cosiddetti di separazione che si sono conclusi con la negoziazione assistita davanti all'ufficiale dello Stato civile o davanti agli avvocati, vengono a essere equiparati ai sensi proprio dell'articolo 10 del testo unico delle imposte e dei redditi, come se fosse un provvedimento quindi giudiziale. Quindi questo è importante. L'altra cosa importante è che possono essere dedotte le somme pagate direttamente a terzi per conto dell'ex coniuge, come non so il canone di affitto dell'abitazione. Cioè, se per esempio nel provvedimento di divorzio o di separazione tu devi versare alla tua ex moglie 200 euro e tre, per dire, come assegno di mantenimento, e poi devi versare anche l'affitto, come spesso accade, perché lei non ha un reddito, non lavora, i 200-300 euro, queste somme possono essere portate in detrazione. Questo, tra l'altro, c'è un quadro ad hoc della dichiarazione dei redditi, se non mi sbaglio credo che sia il quadro RP o RP2, RP22 se non mi ricordo, che va inserito poi il coniuge fiscale dell'ex coniuge, perché il fisco vuole dire: tu ti porti in detrazione 300 euro, 400 euro che è il canone d'affitto, ma perché te lo porti in detrazione? A chi viene versata questa somma? A favore di chi? E quindi in quel caso bisogna inserire il codice fiscale dell'ex coniuge. Naturalmente parliamo di coniugi, cioè di persone sposate, non naturalmente dei cosiddetti conviventi o compagni. E volevo ricordare soprattutto che in questo caso vale sempre il principio di cassa, perché che cos'è il principio di cassa? Un principio secondo il quale si vanno a dedurre le somme effettivamente versate nell'anno, quindi compresi quelli che sono eventuali arretrati. Quindi questo, come sempre, il mio consiglio è sempre conservare la prova dei pagamenti, ed è preferibile, quando fate questi pagamenti, effettuarli sempre in maniera tracciata, quindi con bonifico, con assegno, meglio con bonifico, perché c'è la causale. Nell'assegno non sempre abbiamo la causale del versamento. Inoltre faccio presente anche un aspetto, che quando voi inserite nella dichiarazione dei redditi anche il codice fiscale della deduzione, quindi qui beneficia il coniuge, l'Agenzia delle Entrate fa il controllo, fa un confronto, quindi prende la dichiarazione del coniuge e la mette a confronto, e quindi verifica se quello che versate è corretto. Il coniuge che incassa i 300 euro, quindi quale assegno di mantenimento, per lui costituisce reddito. Quindi attenzione anche a questo aspetto. Quindi io naturalmente sono marito, verso a mia moglie 300 euro, è vero che me li detraggo dalla mia dichiarazione dei redditi, ma mia moglie, la mia ex moglie, le deve dichiarare quelle somme, non è che li tiene così, le deve dichiarare, perché sono somme che incassa, e quindi naturalmente viene considerato come se fosse lavoro dipendente. Per quanto riguarda i figli, purtroppo non posso detrarmi nulla, se non la cosiddetta detrazione della somma a carico. Sono delle piccole quote, delle sciocchezze che comunque non hanno nulla a che vedere con la somma che complessivamente io vado a versare.
2: Ti leggo questa. Io e mia moglie facciamo della beneficenza, versando qualche centinaia di euro all'anno ad un ente benefico che ci fa la ricevuta. Possiamo portare la somma in detrazione? Ci sono delle regole da rispettare? Come possiamo recuperare questi soldi nella nostra dichiarazione dei redditi? Ecco, via il tempo.
3: Via il tempo.
2: Allora, domanda la Mike.
3: Stiamo parlando soprattutto delle detrazioni o deduzioni, perché questo è anche una delle grosse problematiche. La normativa degli enti del terzo settore, quindi stiamo parlando soprattutto di quelli che fanno volontariato, delle associazioni, quindi senza scopo di lucro, no? Quindi parliamo di anche delle fondazioni, dei trust onlus, no? in questo ambito, ci sono, diciamo, sostanzialmente due possibilità. Allora, la prima è portarsi in detrazione il 30% dell'intero di quello che io verso, quindi non so, in questo caso verso 1000 euro, vado veloce perché vedo che qui il tempo è tiranno, tra un pochino abbiamo la pubblicità, quindi su 1000 euro io posso portarmi in detrazione massimo 300 euro, posso, la somma di 300 euro può salire al 35%. Su un importo massimo di 30.000 euro annui. La seconda ipotesi è la deduzione dal reddito complessivo che io posso andare a imputare nel limite massimo del 10% del reddito. Ora, se la donazione supera questo limite, l'eccedenza si può dedurre negli anni quindi successivi fino a un quarto. Anche qui c'è tutta una normativa modificata ulteriormente, secondo me il legislatore ha fatto un ulteriore pastrocchio, perché poteva essere, si poteva fare come si fa spesso in Inghilterra, come si fa negli altri paesi come la Svizzera, dove a un certo punto la deducibilità è praticamente totale. Comunque attenzione, insomma, i nostri amici hanno questa possibilità, quindi detrarmi il 30% oppure detrarmi il 10% del reddito che io in qualche modo vado a effettuare. Ricordo sempre i pagamenti in maniera tracciata, quindi quando fate i pagamenti sempre attraverso bonifico.
2: Allora, avvocato, volevamo chiedere, dopo che mia madre è deceduta, ho percepito il rateo della 13ª mensilità maturato a valere sulla pensione INPS di mia madre. Un rimborso da Enel Servizio Elettrico Nazionale derivante dalla compensazione tra la bolletta a debito e una quota residua di bonus elettrico. Il patronato ha inserito il tutto nella denuncia di successione. Vorrei sapere se tale dichiarazione presentata dal patronato è corretta, in quanto, in assenza di certificazione rilasciata dall'ente erogante, devo inserire tali somme anche nella dichiarazione dei redditi che io e mia sorella, in qualità di eredi, e con gli altri eredi, ciascuno per la quota effettivamente percepita, presenteremo nel 2027. Qui è Fausto Crespellano che ci fa questa domanda.
3: Ovviamente quando noi ereditiamo, ovviamente quando noi andiamo a ereditare, dobbiamo andare a indicare tutto, perché nell'imposta di, cioè, nel senso che non c'è pagamento dell'imposta di successione, perché in Italia abbiamo il pagamento del 4% dell'imposta su importi superiori al milione di euro, quindi per ogni figlio. In questo caso ovviamente non c'è. La questione si pone invece per quelle che sono le somme che vanno a essere inserite, cioè quelle somme, non so, classicamente quello che è il ratio della pensione, quello che è il rimborso dell'Enel, non so se vi è capitato, però magari il contratto di fornitore di energia elettrica alla fine vi manda un assegno perché avete avuto un rimborso, perché naturalmente non è stato portato in compensazione. Allora la domanda è se gli eredi lo devono dichiarare, costituisce reddito. Allora innanzitutto non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi degli eredi. Semmai bisognerà presentare il ratio, per esempio, della tredicesima mensilità maturata a valere sulla pensione INPS, dovrà essere presentata come dichiarazione dei redditi del decuius, quindi naturalmente il decuius, e quindi gli eredi avranno l'onere di presentare questa dichiarazione dei redditi. L'alternativa è che è possibile anche effettuare alla fonte e quindi ai coeredi la tassazione del rateo, però diciamo a me non è mai successo, nel senso diciamo noi almeno quello che facciamo è non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, non so, se la persona muore all'inizio dell'anno è un discorso, se muore nel corso dell'anno, ha percepito per quei sei mesi, non so, mettiamo muore a giugno e siccome la dichiarazione dei redditi va presentata entro il 31 ottobre, il reddito quindi percepito dal 1 gennaio, quindi a metà giugno, alla data del decesso, naturalmente ha percepito un reddito, e quindi quel reddito andrà in capo naturalmente agli eredi, quindi bisognerà presentare una dichiarazione dei redditi. Quindi anche qua state molto attenti, perché sono accaduti anche casi di questo genere, dove naturalmente gli eredi arraffavano tutto quello che si poteva arraffare e poi dopo il fisco presentava il conto l'anno successivo, perché dice: ma qui la dichiarazione dei redditi e dei quiz non è stata effettuata. Attenzione soprattutto a queste situazioni. Rivolgetevi sempre naturalmente al vostro avvocato di fiducia, quindi al commercialista, per i chiarimenti, perché attenzione, veramente non si scherza. Oggi i sistemi sono totalmente connessi anche attraverso l'intelligenza artificiale, perché nel momento in cui tu non fai una dichiarazione di redditi o magari il codice fiscale non si trova, ecco che immediatamente l'agenzia fa tutti i controlli personali diretti al contribuente.
2: Bene, abbiamo raccontato tante cose questa mattina, è stata ricchissima la puntata, come lo sarà giovedì dalle 9 alle 10, dove parleremo di varie cose, parleremo della classifica sullo stare bene in città.
3: Sì, ecco, tra l'altro ecco, abbiamo fatto anche questo piccolo speciale, condurremo questo piccolo speciale che riguarderà le nostre città. Dice: Bologna è una città sicura? Domanda che poniamo già da subito, oggi lunedì 12 ottobre, ai nostri amici ascoltatori, e soprattutto se vi sentite, se state, voglio dire, se Bologna è cambiata rispetto a qualche tempo fa, o se magari anche la presenza, poi lo vedremo, soprattutto di vari indici di criminalità possa incidere sulla vostra tranquillità. E soprattutto un'idea che vorremmo avere è: se non vi piace stare a Bologna, dove vorreste andare?
2: Zitto. E con questa considerazione ci congediamo. Grazie all'avvocato Mario D'Arezzo.
3: Grazie a voi.
2: Grazie che ci avete seguito. Io e voi ci risentiamo oggi pomeriggio alle 16.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore, senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra, telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
6: Panirani?
0: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
5: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
7: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
6: Panirani!
7: a Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
8: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Arabia Saudita, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese, i ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
1: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
2: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
1: La cronaca in Sardegna: uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra cui medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
2: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
1: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 ottobre del 1968 la cerimonia d'apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 68. Nel 2003 Michael Schumacher su Ferrari si laurea campione del mondo per la sesta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 ottobre del 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta al Festival di Castrocaro. E nel 1986 Via di qua di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, 051 45 06 38 il telefono. Il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno e il venerdì anche alla sera con possibilità da sporto. Venerdì sera 20 e 30 alla tombola con fantastici premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofile, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Mercoledì pomeriggio si balla con Gianni Olivetta, qui prenotarsi da Mary al 338 327 94 93. E all'Arci Benassi giovedì sera 15 ottobre dalle 20:30 serata alla Castellina, non solo con Nicola La Terza, Massimo Budrisi, Ritmica, Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini, presenta Patrizia Ceccarelli, per tutti un trancio di pizza margherita. Qui le prenotazioni da Paolo al 338 58 80 262. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio ritorna alla sala Tulipano Mary Rinaldi dalle 14:15 alle 17:45. Sala Tulipano 051 51 17 87. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa una grande serata con l'orchestra Castellina Pasi, costo entrata 20 euro con crescentine d'affettato. Prenotazioni per la Cometa d'Angelo al 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, le 4 Ariale di Zola Predosa, i balli di gruppo, l'aiuto compiti, la tombola, i viaggi meravigliosi, yoga, ginnastica, i grandi tornei di burraco. E poi c'è il ballo del venerdì sera. Venerdì si balla con Barbara Lucchi e Massimo Venturi, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine alla gara di Briscola. Balcone di Riale 051 61 66 140. E sempre al Falcone di Riale domenica, 18 ottobre ore 12:30, il pranzo rialese in cucina Piero Zacchi. C'è un gran menù e poi ci saranno anche gli sketch brillanti dialettali di Amig. Tutto compreso 27 euro, bisogna prenotarsi da Giancarlo 347 171 98 25. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala Paradiso lunedì sera al burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Veniamo al ballo, giovedì sera, grande festa per i 15 anni dei Giovedì in sala Paradiso, dolce brindisi per tutti, si balla con Maruska. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera troviamo Luca Orsoni e Morena Band, 051 45 12 00. E martedì 20 ottobre parte anche la rassegna del Filuzzi Mon Amour Festival, la filuzzeria al gran completo, ospiti per la prima serata Tiziano Ghinazzi e Stefano Capitani, 051 45 12 00. Centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lerone 30, domenica sera alle 20:30 si balla con Giacomo Zanna. Ci si può prenotare al 339 526 3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio al Pertini di Castelmaggiore, via Lerone 30. Scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio.

l'arcipelago, sala arcipelago di Pianoro. Per quanto riguarda il ballo del sabato sera, l'arcipelago si riprenderà sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più la cena. Ma intanto ci sono delle sagre, le sagre di ottobre: Sagra Funghi e Tartufi dal 17 al 18 ottobre, Sagra dei Tortellini 24-25 ottobre. Per sapere di più per l'arcipelago di Pianoro, Franco 338 42 17 869. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore, niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Forse è vero, mi sono un po'.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre, e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Radio San Luchino. Buon ascolto.

0: un son sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Quando dovevo cambiare la cucina sono andata da Iavoli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
3: Iavoli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
2: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
3: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
2: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Iavoli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiama lo 051 62 55 272.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni proseguite senza sosta per tutta la notte sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
5: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv, colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. E intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
6: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
5: Sciopero di 24 ore oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, da Taranto a Genova fino ai siti piemontesi, con manifestazioni e presidi anche nell'indotto. FIM, FIOM e WILM contestano l'esito del confronto con il governo a Palazzo Chigi. Sul tavolo denunciano soltanto gli ammortizzatori sociali, senza un piano industriale né garanzie per il futuro occupazionale. A pesare anche la prospettiva dello stop agli impianti di Genova e Novi Ligure dal 15 novembre, dopo la fermata dell'area a caldo di Taranto. A Genova corteo verso la prefettura, mentre a Taranto i sindacati minacciano di proseguire la mobilitazione.
6: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
5: Si chiude oggi la stagione dei premi Nobel 2026 con l'assegnazione del riconoscimento per l'economia. L'annuncio è atteso alle 11.45 a Stoccolma da parte dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Tra i possibili vincitori figurano studiosi di economia comportamentale e politica monetaria. Lo scorso anno il premio era andato a Joel Mokyr, Philippa Ghione e Peter Howitt per le loro ricerche sulla crescita economica guidata dall'innovazione. Istituito nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese, il Nobel per l'economia è l'unico non previsto dal testamento di Alfred Nobel.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Intorno a mezzogiorno il prossimo appuntamento con l'informazione a Radio San Luchino.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.
3: Arriva Saif con Tu mi piaci tanto e arriviamo con Saif e Tu mi piaci tanto alle note sulla viabilità.

0: Luce Verde ACI, Mobilità e Traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla A4 Milano-Venezia rimane chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Venezia per il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 191 e 300. Chiuso anche lo svincolo di Seriate in entrata verso Brescia. Sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti per un incidente tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese. Proseguendo troviamo rallentamenti per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza in direzione di Milano. Sul tratto toscano della 1 abbiamo incolonnamenti per un incidente tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. Passiamo in Liguria dove abbiamo disagi sulla 7 di Serravalle per un incidente presso lo svincolo di Genova Bolzaneto con code per entrare in autostrada provenendo da entrambe le direzioni. Veicoli in panne sulla 12 Genova Rosignano con auto in fila tra il bivio per la 7 e Genova Est verso Livorno. Infine tra Molise e Puglia sulla A14 Adriatica rimane chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale per entrambe le direzioni a causa di materiali dispersi. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: Siamo pronti? Ma siamo pronti, sì! Barbara Lucchi e Massimo Venturi in grande valzer!

0: cantante valzer, Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Abbiamo Manuel qui. Buongiorno Manuel.
1: Buongiorno.
0: Ma buongiorno,
1: buongiorno. Sì, ci siamo?
0: Beh, prepatar. Ci siamo, sì, è lunedì un'altra volta.
1: Ma certo, e allora dai, se non è di un'altra volta, cosa facciamo? Ci appuntiamo le cose importanti della
0: settimana e anche un po' più avanti.
1: E anche un po' più avanti, quindi il Circolo Arti San Lazzaro, Sala Paradiso, vi aspetta anche in questa settimana per la sua offerta, è vero, per il vostro divertimento.
0: Sì.
1: A tutto tondo, oggi è lunedì, per cui questa sera alle ore 20:30 abbiamo i tornei di burraco a coppie. Poi mercoledì sera, giovedì pomeriggio giochiamo a tombola e giochiamo a tombola anche la domenica pomeriggio. 051 45 12 00 se volete prenotare il vostro posto a tombola,
0: certo,
1: sia per le serate che per il pomeriggio. Giovedì sera, grande festa, iniziamo con i balli, cominciamo. Allora, giovedì 15 ottobre, balli di gruppo e boogie boogie con Maruska, e poi ospite della serata Renato Tavaroni, perché giovedì festeggiamo i nostri 15 anni dei giovedì della Sala Paradiso. Festeggiamo la nostra 15esima edizione, stagione.
0: Bel traguardo, mamma mia, complimenti.
1: Esatto, lo facciamo alla grande, quindi con Maruska, con Renato Tavaroni, torta e spumante per tutti. Ingresso sempre 5 euro, se volete prenotare si può fare allo 051 45 12 00. Poi vi ricordo che venerdì sera abbiamo la serata latino-caraibica,
0: sì,
1: e sabato sera 17 ottobre si balla invece con l'orchestra di Luca Orsoni e Morena Band. Ingresso 8 euro a testa anche per il sabato sera, 051 45 12 00. Ricordiamo le serate speciali.
0: Sì.
1: Il 20 di ottobre comincia il nostro Filuzzi Mon Amour Festival con orchestra La Filuzzeria sul palco per tutte e tre le date del festival, che abbiamo detto essere 20 ottobre, 3 e 17 novembre. Dalle ore 21 in queste serate si balla alla Filuzzi, quindi solo ballo liscio di casa nostra. Niente balli di gruppo e ospiti sul palco. Il 20 di ottobre saranno ospiti Stefano Capitani e Tiziano Ghinazzi per farci divertire. Ingresso alla singola serata a 7 euro. Si può fare l'abbonamento per le tre serate alla Filuzzi al costo di 18 euro. L'abbonamento lo faccio la prima sera quando arrivo alla cassa.
0: Bene.
1: Per cui si può prenotare anche per queste iniziative dedicate al liscio alla Filuzzi. L'ultimo appuntamento speciale che vi ricordo è martedì 27 di ottobre, dove si balla con l'orchestra di Pietro Galassi. Alle ore 19:30 l'ingresso, alle ore 20 la minestra per tutti e a seguire Pietro Galassi. Non solo Pietro Galassi, ma anche torta per tutti, perché è il mio compleanno e quindi festeggiamo appunto questa roba. Okay? Quindi vi aspettiamo, torta, minestra, Galassi, ballo, spettacolo, eccetera, per 15 euro a testa il 27 di ottobre.
0: Ormai che ci siamo, finiamolo questo mese di ottobre.
1: Ma certo, andiamo al 31 ottobre, la festa di Halloween. Sabato 31 ottobre si balla con l'orchestra di Luca Bergamini. Ingresso 10 euro a testa, festa di Halloween, dolcetti per tutti e poi mascherateli o uomini o donne da strega, perché voglio avere tante streghe mascherate, vogliamo fare il concorso Miss Strega Sala Paradiso, quindi premieremo la strega più di Halloween.
0: Bravi.
1: Che c'è in sala.
0: Bravi.
1: Più uomini che donne possono mascherarsi, perché la strega ovviamente è unisex, fa quello che volete. Esatto, quindi vi aspettiamo il 31 ottobre, questa grande festa di Halloween alla Sala Paradiso, il ballo con la grande orchestra di Luca Bergamini, no, vorrei dire, vabbè, andiamo avanti. Ecco, bene, poi vi ricordo che l'Arti San Lazzaro, che si trova sempre in via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, e che raggiungete sempre con l'autobus 90 oppure con l'uscita 12 della tangenziale di Bologna, dicevo, il nostro Arti vi aspetta anche al bar tutti i giorni, dalla mattina alla sera, dove si può giocare a biliardo, a bocce e a carte. Vi ricordo la scuola di bocce gratuita, informatevi per tutta la famiglia, c'è questa possibilità. E poi abbiamo il nostro self-service, aperto tutti i giorni a mezzogiorno fino alle 14:30, la sera dal martedì alla domenica, dalle 18 fino alle 21:30, 21:45. Quindi se volete anche passare a mangiare, ci siamo sempre tranne il lunedì sera. Con il nostro self-service si può fare anche da sport, se siete in zona è una capatina alla parei.
0: Certo.
1: Detto questo, detto tutto, vi auguro un buon lunedì, buon ascolto, state sintonizzati perché le novità della Sala Paradiso passano anche la Radio San Luchino, per cui andiamo,
0: certo,
1: vi aspettiamo.
0: Noi andiamo, ragazzi, avanti miei. Tutta, caro Manuel.
1: Sempre e comunque, grazie.
0: Grazie a te, a mercoledì. Ciao,
1: certo,
0: caro.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Che bella la mattina quando mi sveglia il sole. Che bella la mattina con Bruna Zamboni.
0: Arriva lui, arriva il maestro, perché il maestro è pur sempre il maestro, con Musicante.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 00 34.
2: Ritorniamo in musica, Elena Camarone con Due Ore.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.
1: Ma che dire, ma... Liliana! Stavimo bene! Grazie Orlando! Mi piacciono le tue barzellettine, brevi, concise e anche spiritose.

0: Oh Giacomo,
1: cosa c'è?
0: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Luchino c'è San Luchino a piedi.
1: A che ora?
0: Alle 17:20.
1: Bellissimo.
0: Chiacchiere,
1: bello,
0: aneddoti,
1: battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
0: Col Duo Torri si parlerà in giro per Bologna di
1: ci
0: cose.
1: Ci divertiamo da matti, dai.
0: È vero.
1: Dai,
0: tutti
1: dai.
0: I giorni,
1: tutti i giorni,
0: dal lunedì al venerdì.
1: 17:20, vai.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: San Luchino Notizie.
3: Un saluto dalla redazione.
4: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, il più grande ampliamento delle sanzioni da inizio guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
3: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazioni anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
4: In Arabia Saudita ha prorogata la sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh, bersaglio di ripetuti attacchi degli Houthi. Nell'ultimo raid ieri sera una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Sabato un altro attacco aveva provocato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti. Riyadh chiede ora all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.
3: Terremoto politico in Germania, si dimette Bärbel Bas, co-presidente dei socialdemocratici e ministra del lavoro del governo Merz. Alla base della decisione il lutto per la morte della figliastra, ma anche le crescenti critiche degli alleati conservatori della CDU e della CSU, che la accusano di rallentare le riforme, soprattutto quella delle pensioni. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito indecenti gli attacchi rivolti alla ministra durante il lutto.
4: E parliamo di scuola, protesta degli insegnanti in Trentino al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non accompagnare più gli studenti durante gite scolastiche, visite guidate e soggiorni all'estero. Al centro della mobilitazione stipendi ritenuti inadeguati, lavoro domestico non retribuito e responsabilità considerate eccessive. La protesta potrebbe estendersi ad altri istituti della provincia.
3: E ora una buona notizia in ambito sanitario. Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata. In sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore. Un intervento decisivo seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirin è stata dimessa, sta recuperando e guarda il ritorno in Grecia.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione ritorna intorno alle ore 13. Beh, allora ritorniamo in musica, ma assolutamente sì.
5: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Beh, ci voleva anche un'altra cosa, ma com'è? Ci voleva un'altra cosa, ho detto al computer. Ma neanche questa.
6: Ascoltando Radio San Luchino.
0: Questa con il computer.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
4: Tic tic tac, gira e rigira. Cara Michelina, stammi bene. Volevo augurare una pronta guarigione anche all'amico Roberto.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia rimane chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Venezia per il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 191 e 300. Chiuso anche lo svincolo di Seriate in entrata verso Brescia. Inevitabilmente si sono formate code a partire da dopo Bergamo. Chiusa la 14 Adriatica tra Molise e Puglia, tra Termoli e Poggio Imperiale nelle due direzioni per la presenza di materiali sulla sede stradale. In alternativa è possibile uscire a Termoli e percorrere la statale 16 Adriatica con rientro a Poggio Imperiale. Viceversa per chi viaggia in carreggiata opposta. Sulla 1 Firenze-Roma, coda di un chilometro per lavori tra Firenze Sud e Impruneta sulla carreggiata nord. Da Tiziano Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Quando dovevo cambiare la cucina, sono andata da Iavoli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello, ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
1: Iavoli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
0: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
1: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
0: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Iavoli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiama lo 051 62 55 272.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
3: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
4: Ci salutiamo qui, arriva Barbara Dovese con Digli No, il Divertimondo e poi il filustiere Totide. Vi auguro un bellissimo pomeriggio, vi ringrazio e vi do appuntamento domani mattina intorno alle ore 8.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, 051 45 06 38 il telefono. Il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica mezzogiorno e il venerdì anche alla sera con possibilità da sport. Venerdì sera 20 e 30 alla tombola con fantastici premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofile, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Mercoledì pomeriggio si balla con Gianni Olivetta, qui prenotarsi da Mary al 338 327 94 93. E all'Arci Benassi giovedì sera 15 ottobre dalle 20:30 serata alla Castellina e non solo, con Nicola La Terza, Massimo Budrisi, Ritmica, Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini, presenta Patrizia Ceccarelli per tutti un trancio di pizza margherita. Qui le prenotazioni da Paolo al 338 58 80 262. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio ritorna alla sala Tulipano Mary Rinaldi dalle 14:15 alle 17:45. Sala Tulipano 051 51 1787. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera alla Cometa, una grande serata con l'orchestra Castellina Pasi, costo entrata 20 euro con crescentine d'affettato, prenotazioni per la Cometa d'Angelo al 393 292 32 58, Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, Ariale di Zola Predosa, i balli di gruppo, l'aiuto compiti, la tombola, i viaggi meravigliosi, yoga, ginnastica, i grandi tornei di burraco e poi c'è il ballo del venerdì sera. Venerdì si balla con Barbara Lucchi e Massimo Venturi, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Balcone di Riale 051 61 66 140 e sempre al Falcone di Riale domenica 18 ottobre ore 12:30 il pranzo rialese in cucina Piero Zacchi. C'è un gran menù e poi ci saranno anche gli sketch brillanti dialettali di Amig. Tutto compreso 27 euro, bisogna prenotarsi da Giancarlo 347 171 98 25. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala Paradiso lunedì sera al burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Veniamo al ballo, giovedì sera grande festa per i 15 anni dei giovedì in sala Paradiso, dolce brindisi per tutti, si balla con Marusca. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera troviamo Luca Orsoni e Morena Band, 051 45 12 00. E martedì 20 ottobre parte anche la rassegna del Filuzzi Mon Amour Festival, la filuzzeria al gran completo, ospiti per la prima serata Tiziano Ghinazzi e Stefano Capitani, 051 45 12 00. Centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lerone 30, domenica sera alle 20:30 si balla con Giacomo Zanna. Ci si può prenotare al 339 526 3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio al Pertini di Castelmaggiore, via Lerone 30. Scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Sala Arcipelago, Sala Arcipelago di Pianoro. Per quanto riguarda il ballo del sabato sera, l'Arcipelago si riprenderà sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più la cena. Ma intanto ci sono delle sagre, le sagre di ottobre. Sagra Funghi e Tartufi dal 17 al 18 ottobre, Sagra dei Tortellini 24-25 ottobre. Per sapere di più per l'Arcipelago di Pianoro, Franco 338 42 17 869. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
3: Panirani?
2: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
3: Panirani!
4: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi siamo qui con una nostra e vostra vecchia conoscenza. Ciao Andrea.
1: Ciao Nicola.
0: Allora Andrea, tu sei il titolare di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna e questo è solo uno dei vari negozi che tu e la tua famiglia avete a Bologna. Oggi dove siamo venuti e perché?
1: Siamo nel punto vendita di via Corticella 182/15 a Bologna. Un negozio da tempo dismesso a causa dei lavori del tram e che oggi ho deciso di riaprire con una nuova funzione specifica.
0: Di cui parleremo dopo. Per chi non ti conosce Andrea, ricordiamo che tipo di abbigliamento si trova nei tuoi negozi.
1: Per ogni esigenza, età e circostanza, cerchiamo di vestire una donna e un uomo da ufficio per tutti i giorni, senza marche. Molti capi personalizzati che produciamo noi a prezzi molto vantaggiosi. Abbiamo un target età molto vario e riusciamo a vestire sia il ragazzo giovane che l'uomo di 60 anni. Per quanto riguarda la donna, vestiamo una donna attorno ai 40, giovanile, dinamica, moderna.
0: Quali sono i punti di forza di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna?
1: Abbiamo prezzi molto vantaggiosi, pur avendo i prodotti di qualità. In molti ci dicono che siamo una boutique low cost. Altra cosa importante, noi abbiamo capi unici che a Bologna abbiamo solo noi.
0: Parliamo adesso della nuova funzione di questo negozio.
1: Il negozio di Via Corticello sarà una specie di centro di arrivo di tutta la merce in promozione proveniente dagli altri negozi di Sole e Luna di Bologna. Pertanto il cliente troverà esclusivamente articoli in promozione con forti sconti.
0: E quindi che articoli si possono trovare nel negozio di Via Corticella?
1: Da uomo, jeans, pantaloni, maglie, felpe, camicia, giubbotti, varie taglie. Noi partiamo da una medium, ossia 44-46, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 56. Da donna, maglioni, sia in cashmere che mohair, maglie di cotone caldo. E come taglie partiamo dall'extra small, ossia una 40, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 50.
0: Dunque Andrea, che sconti ci sono? Proviamo un po' a quantificare.
1: Nel negozio di Via Corticella 182/15 gli sconti vanno dal 30 al 70%. Solo per fare alcuni esempi, abbiamo giubbotti da uomo a meno di 50 euro, maglie di cashmere da donna a meno di 39. Ci sono dei jeans da donna che da 79,90 vanno a 29,90 e jeans da uomo da 99 a 29,90. Ti dico un'occasione che io non perderei mai. Ho felpe 100% cotone da uomo che invece di 70 euro sono in offerta 19,90. Inoltre cappotti uomo-donna da 199 euro sono in offerta 49,90. Infine, da non dimenticare il carrello delle super bazze, dove abbiamo pezzi unici di qualità tutti a 15 euro.
0: Stiamo parlando di Sole e Luna Abbigliamento Uomo-Donna e del punto vendita che si trova
1: in Via Corticella 182/15 a Bologna, di fronte a Via Crociocoperta, dove c'è la nuova fermata del tram. Per informazioni telefonare al 340 544 3031. Risponderò io.
0: Vogliamo dire Andrea gli orari di apertura al pubblico?
1: Da martedì a venerdì mattina 10-12:30, pomeriggio 16-19, sabato 10-12:30.
0: Allora amiche e amici da casa, nel punto vendita Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna di Via Corticella 182/15 Bologna potete trovare sempre le più vantaggiose promozioni con sconti fino al 70% su jeans, pantaloni, maglie, maglioni, felpe, vestiti, camicie, camicette, giubbotti, accessori per donna e per uomo. Qualità e sconti pazzeschi tutto l'anno. Visitate oggi stesso Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna in Via di Corticella 182/15 a Bologna.

0: Se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore, niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è arrivato dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma. I due economisti sono stati premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Hall lavora alla Stanford University, Woodford alla Columbia University di New York. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel del 2026.
4: Voltiamo pagina. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
5: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazioni anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
4: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare e industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas è il più grande ampliamento delle sanzioni dall'inizio della guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
5: La cronaca: a Catignano, in provincia di Pescara, un uomo di 61 anni è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato al collo il fratello durante una lite familiare. La vittima è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Pescara, ma non è in pericolo di vita. Lievemente ferita anche l'anziana madre, intervenuta per separare i due figli.
4: Lo sport: per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0, in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen, e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader mondiale.
5: E con questo è tutto, a più tardi.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati, sulla A4 Milano Venezia code per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Seriate e Ponte Oglio in direzione Venezia. Sull'Autosole si rallenta per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta in direzione di Milano. Tra Molise e Puglia sulla A14 Adriatica per la presenza di materiali dispersi è stato chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Rimaniamo in A14 sul tratto abruzzese con incolonnamenti per un incidente sullo svincolo di

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Un san sbreghe l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati, sulla A4 Milano Venezia code per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Seriate e Ponte Oglio in direzione Venezia. Sull'Autosole si rallenta per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta in direzione di Milano. Tra Molise e Puglia sulla A14 Adriatica per la presenza di materiali dispersi è stato chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Rimaniamo in A14 sul tratto abruzzese con incolonnamenti per un incidente sullo svincolo di Pescara Ovest, sia in uscita provenendo da Bari sia in entrata in direzione Ancona. Sempre in A14 ma in Emilia Romagna code per un incidente presso l'uscita di Imola provenendo da entrambe le direzioni. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in pieno centro a Bologna, praticamente sono sotto le due torri e sono in uno storico negozio di numismatica in compagnia del titolare Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
1: Ciao Nicola.
0: Dove siamo venuti esattamente?
1: Siamo presso la sede di Numus, Numismatica Terziani.
0: Raccontaci un po' la storia della tua azienda.
1: Nel 96 mio padre ed io abbiamo aperto il primo negozio di numismatica a Bologna. Successivamente ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società storica, e quindi abbiamo aperto questa sede in via Castiglione 5C, proprio di fronte al Palazzo della Mercanzia.
0: Bene Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
1: Noi acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e anche argenteria.
0: Ripetiamo ancora una volta il nome dell'azienda.
1: Numus Numismatica Terziani.
0: Che si trova?
1: In via Castiglione 5C
2: e in via Galliera 31B,
1: Bologna.
0: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi di prestigio, gioielli, argenteria. Compravendita che si può fare solo in negozio o si può fare anche a distanza?
1: Il nostro cliente può acquistare anche online, principalmente monete in oro da investimento e lingotti, sul nostro sito che è numus.it.
0: E quali sono i vantaggi specifici che offrite alla vostra clientela?
1: Noi siamo operatori professionali in oro, iscritti a uno speciale albo, e garantiamo quindi quotazioni sulle monete in oro da investimento e lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate in tempo reale ogni 30 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante il cliente può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita, per esempio della sterlina d'oro, del marengo, del krugerrand o dei lingotti in oro da investimento.
0: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
1: Per quanto riguarda i diamanti, l'investimento è seguito attraverso un listino che si chiama Rapaport, con cui noi garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
0: Naturalmente Numus Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato da un cliente, lo valuta. Come fate a riconoscerne l'autenticità?
1: Beh, noi abbiamo un'esperienza trentennale nel settore, dove non bastasse l'esperienza abbiamo anche strumenti molto sofisticati, quali per esempio lo spettrometro di massa.
0: Ma se dopo la valutazione il cliente decide di non vendere il proprio oggetto, deve pagare qualcosa?
1: Assolutamente no, le nostre valutazioni sono sempre gratuite.
0: Un'altra curiosità, Emiliano, se un cliente vi vende un proprio oggetto, come e quando riceve il pagamento?
1: I pagamenti sono immediati, nei limiti di legge paghiamo per contanti oppure per assegni o bonifico bancario, che può essere anche istantaneo.
0: E questo nei due punti vendita di Numus Numismatica Terziani di Bologna, che si trovano
1: in via Castiglione 5C
2: e in via Galliera 31B.
0: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
1: numus.it.
0: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Che voi siate collezionisti, investitori oppure semplicemente vogliate fare un buon affare, fate subito un salto da Numus Numismatica Terziani in uno dei due punti vendita di Bologna, in via Castiglione 5C oppure in via Galliera 31B, o telefonate per informazioni senza alcun impegno ai numeri 051 26 40 10 o 051 22 36 33, oppure visitate il sito www.numus.it.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Il tempo passa e quando arrivi lì Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e Berlino.

0: al limone, gelato al limone, gelato al limone.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi sono qui a Bologna, zona San Donato, in un negozio di comproro che i nostri ascoltatori hanno ormai imparato a conoscere, Sogni d'Oro, e sono qui in compagnia del titolare Sergio, che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Allora Sergio, per chi ancora non ti conoscesse, diciamo dove si trova Sogni d'Oro.
2: Siamo in via Andreini 19B di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
1: In cosa consiste la tua attività?
2: Sogni d'Oro è un negozio di comproro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Compriamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento. Acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose e orologi di prestigio, facendo rivalutare da periti specializzati.
1: Chi è il cliente tipo di Sogni d'Oro?
2: Una persona, ad esempio, che possiede dell'oro usato o danneggiato e necessita di denaro per fare spese immediate ma non vuole chiedere un prestito. Oppure qualcuno che vuole disfarsi di un oggetto prezioso legato a un ricordo spiacevole, tipo le fedi dopo un divorzio. O anche semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio oggetto in oro e realizzare un guadagno immediato.
1: Bene Sergio, proviamo a spiegare come avvengono le quotazioni e le valutazioni.
2: La Borsa di Londra continuativamente fornisce la quotazione dei metalli preziosi. Nel caso dell'oro la quotazione viene data nel 24 carati, che poi viene convertita in base alla caratura degli oggetti che il cliente ci porta. Per la valutazione di diamanti e orologi invece ci avvaliamo della consulenza di periti esperti.
1: Pertanto, quali vantaggi offre Sogni d'Oro ai propri clienti?
2: Il nostro obiettivo è fornire sempre al cliente la migliore valutazione sul mercato in tempo reale. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli da rottamare o in pessime condizioni, e inoltre la valutazione dei gioielli

0: proprio oggetto in metallo prezioso o semplicemente di pietre preziose, come riceve il pagamento?
1: Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti.
0: Ripetiamo che stiamo parlando di Sogni d'Oro, Comprooro a Bologna, che si trova esattamente dove?
1: In via Andreini 19B, di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
0: Vogliamo ricordare, Sergio, anche gli orari di apertura?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Da martedì a venerdì siamo aperti mattina e pomeriggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene Sergio, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima.
1: Ciao Nicola.
0: Comprooro Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Telefono 051 51 47 42. 051 51 47 42.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

Da ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia.
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La politica in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa.
6: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
4: La cronaca ora. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo dette il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione di RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante come è stato detto per lungo tempo. Sulla vicenda si allunga l'ombra dell'Andrangheta.
5: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne, residente nella Sassarese, è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti.
4: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
5: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Il Cremlino tuttavia non si è espresso sulla tregua, limitandosi a dire che i contatti sono in corso.
4: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel 2026.
5: Ed è tutto. A più tardi.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: dal 22 ottobre al cinema.
1: Super Trailers.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: Siamo in onda.
1: Siamo in onda.
0: Buon pomeriggio a tutti, buongiorno da Mandrillo, in diretta da Radio San Luchino di Tofane 49. Eccoci qua per una nuova energia pomeridiana. Aspetta che rialzo il volume, altrimenti l'energia non mi viene. Ecco qua. Come va? Tutto bene? Giornata bip. Tra l'altro sono molto arrabbiato col mio computer perché non ne ha beccata una. Fine settimana dovrà essere tutto uguale. Al piove, francese, al piove. Senti come piove, è una giornata bip di grigio, piove, eh? E qui non era segnalato esattamente venerdì. Quindi chiedo scusa e questo praticamente. Cosa devo dire? Per il computer un vaffa. Un vaffa. Allora, amici, il Bologna ha vinto smeritatamente perché siamo stati molto aiutati dall'autobus, no, dall'arbitro. Mamma mia, che carino che è stato! Sono più arrabbiati quelli del Lecce, che comunque meritavano almeno il pareggio, perché visto che c'era un rigore ma non l'ha dato, pazienza. C'era anche un'entrata molto brutta che meritava l'espulsione ma non l'ha data, bene. Vorrei dire che Saputo gli ha regalato un camioncino pieno di mozzarelle, ma l'importante era vincere, quindi un po' a me, un po' a te, chissà, la prossima volta forse ci fregano il risultato. Allora, siamo pronti? Come al solito, alziamo il volume della radio!

in altre radio, perché io ho la pazienza di ascoltare tanta musica e di proporvi quello che non mettono gli altri, almeno

questo era il primo come prima gasatina. Ci sono pezzi degli anni 50. 50, uno dice, cosa mette adesso per i bar? No, anni 50 rifatti in una versione nuova, però comunque che rispecchiano quell'atmosfera degli anni 50, che ogni tanto può anche far bene riascoltare, soprattutto se avete in casa dei genitori o dei nonni. Eccola qua.

della musica anni 50, rivista e corretta. Di, ma io direi che è anche piacevole, divertente, perché tutto ciò che è divertente io cerco di metterlo, perché altrimenti è un mortorio, o no? Questo è un pezzo di musica house, un rifacimento.

Eccoci qua, sono le 14:47. Dunque, ho trovato, avete presente il Flamengo? Andiamo in Spagna. È stato rivisto e corretto attualmente un Flamengo. Queste donne meravigliose, more. Chissà perché quelle che ballano Flamengo sono tutte more. Se trovi una bionda, ammazza. È impossibile, tutte more con questi abiti, con questo sculettare. E allora, sentiamolo.

0: Elisa, oggi vi ho portato anche il flamenco in una versione più moderna. Bene, a questo punto sono 14:52, andiamo con le previsioni del tempo, i fatti di cronaca. Sei pronto, Luigi? Gino, vai!
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
3: Sembra strano anche a me.

0: Vasco Rossi, e andiamo con le previsioni del tempo, vai.
1: Meteo, fatti di cronaca.
0: Nel corso del... dunque, in questo momento ci sono 19 gradi, questa mattina alle 7 erano 14 gradi. Piogge schiarite, deboli schiarite, nel corso del pomeriggio fino a nubi sparse, dunque verso sera. Domani, martedì 13 ottobre, tempo stabile e in prevalenza soleggiato poco nuvoloso. 12 le minime domattina alle 7, 22 a quest'ora. Non sono segnalate precipitazioni per domani. Venti deboli dal nord-ovest. Mercoledì 14 ottobre, cieli sereni e poco nuvolosi, con clima mite di giorno e tendenza di stabilità atmosferica garantita dall'alta pressione. Mercoledì avremo 11 gradi alle 7 del mattino, 22 a quest'ora. Giovedì è una giornata molto simile a quella di mercoledì. Andiamo adesso a raccontarci i fatti di cronaca. 14:58, 32 secondi. Dalla fabbrica abbandonata a nuove case, verde e parcheggi, così cambia Corticella. Ciclista investita in via Toscana è gravissima. Subito tutta la strada a 30 km orari. Questo chissà che velocità faceva, è andato contro, in contromano, figurati, ha invaso l'altra corsia e questa signora poveretta in bicicletta è stata travolta senza colpe, senza niente. Danneggiamento alla fermata dell'autobus, 32enne nei guai. L'episodio a San Lazzaro, l'uomo ha frantumato tutte le tabelle degli orari della linea 90. Un uomo di 32 anni sarà normale? Boh. È comunque stato denunciato.

0: Il finto medico entra in casa, ma all'uscita trova i carabinieri. Che goduria! Testa di... Allora, l'uomo l'incontro vicino a una farmacia per il furto della borsa, ma i militari erano sulle loro tracce dopo la segnalazione dei residenti. Avvicinano un'anziana vicino a una farmacia e la fanno credere che l'uomo sia un medico intenzionato ad aprire una clinica in zona. Con questo pretesto si fanno consegnare 1500 euro. Però hanno sentito il discorso, sai, le persone che stanno a ascoltare. Questa volta hanno fatto bene, hanno chiamato i carabinieri. Questi sono entrati in casa e quando sono uscito dice: venga qua, finto medico, venga, venga. Adesso i soldi li torno a dare alla signora e lei viene con noi alla dossa. Benessu, benessu. Treni in ritardo a Bologna, disagi sull'alta velocità verso Milano e oltre. Come sta la donna investita in Via Toscana? Oggi alle 18:30 un presidio. Vediamo se è arrivata la notizia di come sta questa signora. La ciclista 35enne investita domenica in Via Toscana è ancora in condizioni gravi e è ricoverata dal reparto di rianimazione all'ospedale maggiore. Speriamo si rimetta. Auguri signora. Era tutto per il momento, se arrivano notizie io ve le leggerò. Adesso andiamo a sentire quelle che nazionali, dopo alcuni consigli. Ci sentiamo tra un paio di minuti, vado a prendere un caffè che così mi sveglio. Allora, aspetta qua che tolgo questo qua.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa. Un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce il

0: ho bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: 2242 in meno rispetto al 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
1: Ed è tutto. A più tardi.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di ieri, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa tuttavia ha anche confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre. Domani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Sentiamo.
3: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa. Perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
2: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, la replica del Kremlin.
1: La cronaca, la morte di Davide Rossi. In un video i RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione di inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS.
2: Proseguono le indagini sul caso di Greta Astarita, la donna di 33 anni morta al settimo mese di gravidanza a Napoli insieme alla bambina che portava in grembo. Dopo il sequestro delle salme e delle cartelle cliniche da parte della procura di Torre Annunziata, si attendono ora i risultati dell'autopsia. L'inchiesta interessa l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la 33enne di Piano di Sorrento si era recata per un forte dolore all'inguine e dopo una serie di esami era stata dimessa.
1: Diminuiscono i reati denunciati in Italia. Nel 2025 erano 2,36 milioni, 42.242 in meno rispetto al 2024, meno 1,8%. Erano anni che non si andava in negativo. A far scendere i numeri è soprattutto la decrescita dei furti, meno 62.000, mentre altre tipologie di reati sono in aumento a partire dalle truffe e dalle frodi informatiche. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, che ha esaminato le denunce ogni 100.000 abitanti nelle varie città. La maggior parte dei reati denunciati, oltre il 47% del totale, si concentra nei grandi centri urbani. Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica.
2: Ed è tutto. A più tardi.

0: minuti.
1: È giunto il momento del country, rivisto e corretto, perché è una canzone che potete ballare anche se state facendo i lavori in casa, aiutatevi dalla scopa o dallo strato, dal manico del... E qua siamo nella musica country.

questo era il pezzo country di oggi. Umberto Tossi, assieme al suo grande autore che purtroppo è venuto a mancare poco tempo, un paio d'anni fa, ha scritto diverse canzoni. Ne ha fatta una che ha il titolo, uno dei titoli più corti della musica leggera. Noi lo vediamo, lo sentiamo, in Rivista Corretto, Tu. In un remixato del 2026.

Chi canta non è Umberto Tossi, ma è un garibaldino. Per fare questo remixato ha prestato la voce.

0: questo è Umberto Tozzi. Dopo la pubblicità, dato che non voglio passare da babbione, vi faccio ascoltare gli ultimi singoli usciti dei vari artisti italiani. Perché uno dice, boh, quando sento, ma socio, ragazzi, al mezzo roba vecchia, come vecchi? Metto di tutto. Oggi, per esempio, le ultime uscite di vari cantanti, vostri beniamini attuali.
1: Quando dovevo cambiare la cucina, sono andata da Jaboli a San Lazzaro.

0: camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
1: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Jaboli Arredamenti, via Emilia, 280 a San Lazzaro di Savena. Chiamalo 051 62 55 272.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
3: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Allora, parliamo dei Beniamini. L'ultimo singolo di Annalisa. Sì.
4: Ti ho chiamato che erano le 8, avevi detto
2: poi. Si intitola Amica.

di Annalisa. Piace, non piace, a voi l'ardua sentenza. Allora, ma non è l'unica. Per esempio, adesso tocca Laura Pausini. No, prima c'è Ligabue, scusate. Ligabue, ultima singolo, qualcosa per te. Qualcosa per te, Ligabue.

0: per te.
1: E questo era Ligabue. Vi è piaciuta? Non lo so. Io l'ho messa come Laura Pausini, Siamo solo nell'immenso vuoto che c'è. Questo è l'ultimo singolo di Laura Pausini.

anche lei si è rifatta. Cioè, non si è rifatta fisicamente, ha fatto questo brano alla sua maniera. Questo è l'ultimo singolo di Laura Pausini.

0: sé. Laura Pugini, consigli.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

E questa era Lady Gaga, che non c'entra niente con quello, però io a me serve un po' di tempo per sistemare le cose. Allora, Irama è un artista che piace tantissimo alle ragazze, oltre che bravo e anche molto bello. E figurati le ragazzine o le ragazze. Ma Irama, questo è il suo ultimo singolo, Cabana.

Bene, e questo era il Rama. Allora, non è finita. Ultimo singolo di Biagio Antonassi e Iuli. Il titolo, ve lo dico, è L'ultima canzone, Biagio Antonacci. Ultimo singolo.

0: ultimo singolo per quel che riguarda Biagio Antonacci. Oh, oggi non direte che sono sul vecchio, eh? Voilà!
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

0: cosa eri tu?
1: 15:45. Tolgo questa perché mi è servita come spazio per mettere altri pezzi. Biagio Antonacci, l'abbiamo appena sentito nel suo ultimo singolo, quindi Bonalè. Allora, ultimo, non ultimo pezzo, ultimo il cantante, ci fa ascoltare l'ultimo singolo, è Tutto.

0: 15:49, 18 secondi, ultimo. Questo è il singolo che poi è uno dei pezzi più belli dell'ultimo album. Allora, non finisce qua. Antonello Venditti ha un singolo che si intitola Di una parola.
1: Di una parola, se non vuoi più

Antonello Venditti, ultimo singolo, l'unica donna che non sei più. Lulu, l'unica donna che non sei più. Di una parola, questo è l'ultimo singolo, ma ce ne sono ancora. Sapete, anche Zucchero ha scritto Una come te.

Ultimo singolo di Zucchero. Facciamo l'ultimo, vi faccio ascoltare l'ultimo che ho scelto di oggi, che è Ramazzotti. In questi giorni è uscito l'ultimo singolo. Il mio giorno preferito. Sarà la domenica? Boh.

0: Weekend.
1: E con questo pezzo di Eros Ramazzotti vi lascio ai miei colleghi che seguiranno. Io vi do l'appuntamento a domani.
2: Io che pensavo di cadere.
1: Vedete, oggi abbiamo fatto tutto nuovo, tutte le ultime uscite, ma ce ne sarebbero ancora tante. Ma io vado a ascoltare tre quarti d'ora di ultime uscite, ultimi singoli. Grazie a tutti, state allegri e ci sentiamo domani. Ciao!
3: E un son sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
6: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
7: San Luchino Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, mentre nel programma non compare per il pomeriggio nessun impegno ufficiale. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti.
8: Sono sei punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del primo al Senato su base nazionale. Il terzo, le modalità in cui i seggi vengono assegnati singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme, ha detto il costituzionalista Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi.
9: Saranno effettuate nuove indagini sul caso della bambina di 18 mesi morta a Bari nel 2024 a causa di un'infezione contratta dopo la nascita. A stabilirlo è stata la GIP Ilaria Casu, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari dell'inchiesta per omicidio colposo in ambito medico, in cui erano indagati il ginecologo della madre e il responsabile della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La piccola era nata prematuramente insieme al gemello nella struttura barese.
8: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante e attore comico Giorgio Bracardi. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano in provincia di Roma dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Ne danno notizie ai familiari. Nella sua lunga carriera ha incarnato un vasto repertorio di personaggi. I più famosi sono nati dalla trasmissione radiofonica Alto Gradimento, ideata insieme a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Da Scarpantibus, ovvero l'uccellaccio del Nicaragua, dal petulante giornalista Max Vinella all'improbabile farmacista dottor Onorato Spadone.
9: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre ad un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne contro i raid.
8: Il tennis. Carlos Alcaraz ha perso perso contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato Sasha Zverev, già sicuro di diventare numero uno a causa del forfait di Sinner fino a fine anno, è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. E proprio sull'infortunio di Sinner è intervenuto Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis.
0: Jannik non guarda il numero, Jannik guarda lo star bene, al miglioramento, vuole tornare a grandi livelli ed è quello che mi ha detto, quindi siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta perché comunque è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare.
9: Ed è tutto, a più tardi.
7: Sono le 16 e 3 minuti.
10: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi siamo qui con una nostra e vostra vecchia conoscenza. Ciao Andrea.
11: Ciao Nicola.
10: Allora Andrea, tu sei il titolare di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna e questo è solo uno dei vari negozi che tu e la tua famiglia avete a Bologna. Oggi dove siamo venuti e perché?
11: Siamo nel punto vendita di via Corticella 182/15 a Bologna. Un negozio da tempo dismesso a causa dei lavori del tram e che oggi ho deciso di riaprire con una nuova funzione specifica.
10: Di cui parleremo dopo. Per chi non ti conosce Andrea, ricordiamo che tipo di abbigliamento si trova nei tuoi negozi.
11: Per ogni esigenza, età e circostanza, cerchiamo di vestire una donna e un uomo da ufficio per tutti i giorni, senza marche. Molti capi personalizzati che produciamo noi a prezzi molto vantaggiosi. Abbiamo un target età molto vario e riusciamo a vestire sia il ragazzo giovane che l'uomo di 60 anni. Per quanto riguarda la donna, vestiamo una donna attorno ai 40, giovanile, dinamica, moderna.
10: Quali sono i punti di forza di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna?
11: Abbiamo prezzi molto vantaggiosi, pur avendo i prodotti di qualità. In molti ci dicono che siamo una boutique low cost. Altra cosa importante, noi abbiamo capi unici, che a Bologna abbiamo solo noi.
10: Parliamo adesso della nuova funzione di questo negozio.
11: Il negozio di Via Corticella sarà una specie di centro di arrivo di tutta la merce in promozione proveniente dagli altri negozi di Sole e Luna di Bologna. Pertanto il cliente troverà esclusivamente articoli in promozione con forti sconti.
10: E quindi che articoli si possono trovare nel negozio di Via Corticella?
11: Da uomo jeans, pantaloni, maglie, felpe, camicia, giubbotti, varie taglie. Noi partiamo da una medium, ossia 44-46, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 56. Da donna maglioni, sia in cashmere che moè, maglie di cotone caldo, e come taglie partiamo dall'extra small, ossia una 40, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 50.
10: Dunque Andrea, che sconti ci sono? Proviamo un po' a quantificare.
11: Nel negozio di Via Corticella 182/15 gli sconti vanno dal 30 al 70%. Solo per fare alcuni esempi, abbiamo giubbotti da uomo a meno di 50 euro, maglie di cashmere da donna a meno di 39. Ci sono dei jeans da donna che da 79,90 vanno a 29,90 e jeans da uomo da 99 a 29,90. Ti dico un'occasione che io non perderei mai. Ho felpe 100% cotone da uomo che invece di 70 euro sono in offerta 19,90. Inoltre cappotti uomo donna da 199 euro sono in offerta 49,90. Infine da non dimenticare il carrello delle super bazze, dove abbiamo pezzi unici di qualità tutti a 15 euro.
10: Stiamo parlando di Sole e Luna Abbigliamento Uomo Donna e del punto vendita che si trova
11: in Via Corticella 182/15 a Bologna, di fronte a Via Croce Coperta, dove c'è la nuova fermata del tram. Per informazioni telefonare al 340 544 3031. Risponderò io.
10: Vogliamo dire Andrea gli orari di apertura al pubblico?
11: Da martedì a venerdì mattina 10-12:30, pomeriggio 16-19, sabato 10-12:30.
10: Allora amiche e amici da casa, nel punto vendita Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna di Via Corticella 182/15 Bologna potete trovare sempre le più vantaggiose promozioni con sconti fino al 70% su jeans, pantaloni, maglie, maglioni, felpe, vestiti, camicie, camicette, giubbotti, accessori per donna e per uomo. Qualità e sconti pazzeschi tutto l'anno. Visitate oggi stesso Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna in via di Corticella 182/15 a Bologna.
12: Salutiamo Nicola, salutiamo i nostri amici sponsor e cominciamo il pomeriggione.

0: andiamo, dai. Buon pomeriggione anche a Gloria, bentornata in studio.
1: Grazie Mauro, buon pomeriggio ascoltatori.
0: Allora, oggi è lunedì e cominciamo la settimana del pomeriggione con un po' di chiacchiere, un po' di fantasia, un po' di musica, un po' di... cerchiamo di trovare delle cose belle, piacevoli, divertenti, risananti, perché dopo un weekend cominci a lavorare e a quest'ora del lunedì pomeriggio sei già due balle così. Dobbiamo cercare un po' di ricaricare le pile ai nostri ascoltatori. E allora cerchiamo un po' con le notizie, un po' con le canzoni, cerchiamo di trovare anche la canzone più bella, oltre che la più brutta. La più bella potrebbe essere magari la canzone di Mac Nagy.

0: Ti piace questa canzone?
1: Mi è piaciuta, Mauro, e non la conoscevo.
0: Tu,
1: vedi?
0: Tu pensi,
1: vedi,
0: questa era una canzone di Raff, sei la più bella del mondo. Che quando...
1: Grazie.
0: Cioè, lui l'ha dedicata alla sua moglie e lei gli ha detto grazie. Non so se le ha detto solo grazie o ha fatto, vabbè, niente, non è un argomento
1: l'importante
0: nostro.
1: Era che fosse per la moglie, non
0: no, a quanto pare è un fedelissimo, quando ha conosciuto
1: grande
0: questa sua Miss Italia che poi è diventata sua moglie. Beh, insomma, è giusto che quando c'è un qualche cosa che piace si possa dire a me.

0: la cosa che mi fa scappare, loro si annunciano nelle canzoni, sentito Alfa e Manu, ciao, cioè, allora noi conduttori cosa facciamo? Facciamo niente, si annunciano da soli. Questa è una cosa che odio dei rifacimenti delle canzoni. Cerchiamo di farli originali e rifacciamoli fatti bene. Come, cara Gloria, devi sapere che nella storia delle radio, ma soprattutto della radio nazionale, io sono contento di aver avuto dei maestri che mi hanno dato le idee per poter fare l'asino in radio. Tra questi Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Mario Marenco e Giorgio Bracardi, di cui abbiamo avuto la notizia un quarto d'ora fa che ci ha lasciato. E lo vorrei ricordare in uno dei suoi momenti, degli ultimi tempi in cui appariva in televisione, quando rifaceva cose che faceva per radio a inizio anni 70, quindi andiamo indietro di un bel po' di tempo, quando lui faceva i suoi personaggi e poi finiva le battute con i suoi...
1: Vada via.
0: È meraviglioso, meraviglioso. Lo ricorderemo per tutti i suoi personaggi che ha fatto la radio, ne ha fatti meravigliosi, e soprattutto con le pernacchie che aveva in modo così esagitato, ma soprattutto fatte,
2: Mauro,
0: fatte
2: facciamo una pernacchia in suo onore.
0: No, io non posso. Lui poteva farlo.
2: Solo lui.
0: Noi non possiamo. Senti, abbiamo delle notizie?
2: Abbiamo delle notizie.
0: Dunque,
2: sì, che ne abbiamo.
0: Parlare della storia di un ponte che mi avevi un po' raccontato, però vorrei che la raccontassi agli ascoltatori questa storia qui.
2: Allora, praticamente,
0: vuoi
2: un caro
0: base
2: amico
0: musicale?
2: Che...
0: Base musicale.
2: Dai, mettiamola una base musicale,
0: ecco,
2: di sottofondo.
0: Il batterista sotto che...
2: Allora, questo mio amico che sta lavorando per ristrutturare un ponte, il ponte è sito in zona Senigallia, e diciamo che a pochissimo dalla sua inaugurazione, dal suo rifacimento, sta già un po' cadendo a pezzi, Mauro.
0: Ah, allora, sai com'è? Cioè, quando un ponte comincia a sgretolarsi, bisogna cominciare a intervenire, no?
2: E diciamo che appunto è intervenuto questo mio amico con la sua piccola equipe, e ce n'era un altro in programma, però, sai, Mauro, che un dovevano altro? Già realizzare. Dove? Questa volta in zona Civitanova Marche, però diciamo che la realizzazione non è partita.
0: Ah, perché?
2: Ah, qualcuno è sparito nel nulla.
0: Coi soldi?
2: Con un piccolo acconto versato, diciamo, piccolo.
0: Benissimo, perfetto. Quindi questo è uno dei tanti casi dell'Italia che arrugginisce, nel senso che facciamo le cose, progettiamo, siamo bravi a progettare, poi quando arriviamo a realizzare la ruggine ci mangia tutto quello che abbiamo pensato. Fortuna che noi di ruggine ne abbiamo almeno a livello musicale, con l'omonima canzone di Levante, che guarda caso
2: allora, dopo
0: è siciliana.
2: Mi collego alla...

0: Levante.
1: Sollevante.
0: È una delle mie cantanti preferite, ho un affetto per lei proprio. Mi sta simpaticissima, capito? Anche se magari potrebbe non avere tutte le canzoni di mio gusto, però è un personaggio che mi sta molto molto simpatico, quindi ogni tanto mi piace poterla proporre.
1: Volevo ricollegarmi alla ruggine, Mauro. Dica, prima sì. Che lanciassi la canzone.
0: Poi guardi
1: ruggine.
0: Guardi me perché sei arrugginito, ma la ruggine.
1: Mi sono arrugginita anche io in questo momento. Volevo salutare Tiziana e Mattia che mi danno sempre una mano con la macchina e con le sue ruggini.
0: Vabbè, sai, perché ogni macchina un po' di ruggine ce l'ha, ma non solo nella carrozzeria, anche negli elementi meccanici. E che sai, quando una macchina va, la ruggine.
1: E non da meno anche Gabriele, anche Gabriele.
0: Bene, li salutiamo tutti, auguriamo loro un buon pomeriggio, come le auguriamo tutti voi, che tra poco, dopo gli spot, ritroveremo con il pomeriggione di Radio San Luchino.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
3: 051 665 0034.
4: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
5: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
4: Sono proprio con...

0: contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva. Mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia. Così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore, senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: qualche secondo di tempo per parlare di questa canzone conosciutissima che è Con il nastro rosa, lanciata da Lucio Battisti, e qui è ripresa da un collega, da Federico Riva, un DJ anche lui, che ha remixato questa canzone riaggiornandola nei suoni e dando anche un tono femminile. Non sappiamo di chi è la voce, però l'ascoltiamo con molto piacere. Salutiamo Federico, che credo
1: ci dovrebbe ascoltare. Sì,
0: comunque complimenti, l'abbiamo sentito in preascolto e adesso la proponiamo al pubblico del pomeriggione di Radio San Luchino. Sono le 16:27, questa è Con il nastro rosa.

0: sai che è una bella voce questa ragazza, eh?
1: A me è piaciuta tanto,
0: non,
1: Mauro.
0: Non come tanti cani che cantano e a sproposito. A proposito di cani.
1: Allora, Mauro, a proposito di cani, ti racconto che c'è questa località che si chiama Montefiore Conca.
0: Sì.
1: Rimane sempre dalle mie parti ormai, che mi sto un po' trasferendo, un po' spostando, però... si trova in provincia di Rimini e diciamo che ci sono delle brutte storie con questi cani.
0: Sì, perché cosa fanno i cani?
1: Ma praticamente
0: abbaiano.
1: Oltre ad abbaiare, poveroni, diciamo che vengono affidati tenendone poco conto e anche facendo cose non propriamente legali.
0: Ah.
1: Quindi diciamo che comunque per fare i dovuti controlli hanno dovuto fare dei controlli anche con l'elicottero.
0: Ah, quindi dall'alto controllare. Non potevano farlo col drone, che magari più silenzioso.
1: Sai che non so dirti perché abbiano scelto l'elicottero, magari era poi il 2023 il primo controllo, forse i droni non erano ancora ben attrezzati.
0: Infatti, sì. Beh, però insomma, cioè, questo è successo a Montefiore Conca. No, sicuramente questo è un fatto che ci porta a pensare di quanto il maltrattamento degli animali è abbastanza diffuso, che se ne dica poco, però vedo molte associazioni che si danno da fare per cercare di equilibrare questi comportamenti. Purtroppo non tutti sono dotati di queste qualità di saper gestire degli animali.
1: Mamma
0: perché
1: mia.
0: Perché purtroppo è un mondo che va seguito in un sistema un pochino più corretto. Purtroppo questa non è una bella notizia, ma abbiamo il giornale radio delle buone notizie, con il quale ci colleghiamo puntualmente.
2: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
3: Bentrovati, buon lunedì 12 ottobre con il GR delle buone notizie. Il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Carl Desiraux, Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro ricerche sull'optogenetica. Questa tecnologia permette agli scienziati di controllare specifiche cellule nervose usando la luce. Può sembrare qualcosa di molto lontano dalla vita quotidiana, ma la tecnica sta offrendo nuovi strumenti per studiare il funzionamento del cervello e alcune malattie neurologiche e psichiatriche. La ricerca potrebbe inoltre contribuire allo sviluppo di nuove applicazioni per problemi legati alla vista. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato invece a Francis Salzen per il suo lavoro legato all'osservatorio Ice Cube, costruito sotto il ghiaccio dell'Antartide. L'enorme struttura utilizza migliaia di sensori per rilevare neutrini provenienti dallo spazio. Queste particelle attraversano la materia quasi senza interagire e possono quindi portare informazioni preziose sugli eventi più lontani e violenti dell'universo. La cosa interessante è che il riconoscimento sottolinea ancora una volta l'importanza della ricerca fondamentale. Prima di sapere a cosa servirà una scoperta, bisogna avere la curiosità di cercare una risposta. A Torino, durante la manifestazione Wave by Vento, si è parlato del rapporto tra IA, tecnologia e persone. Un messaggio particolarmente interessante è che l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere vista semplicemente come qualcosa destinato a sostituire il lavoro umano. Quando gli strumenti diventano accessibili a tutti, ciò che diventa davvero importante è saperli usare con una direzione, una visione, una cultura adeguate. Dal 16 ottobre torna in Italia il Festival Cultura, con oltre 100 iniziative distribuite in più di 40 città. Saranno aperti al pubblico palazzi storici, normalmente non accessibili, insieme a mostre, concerti, incontri e attività dedicate all'innovazione. L'obiettivo è portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e permettere a un pubblico più ampio di scoprire edifici, opere e storie spesso poco conosciute. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Step e Ciran insieme ad Ultimo, questa accoppiata di voci, una italiana, una no, che hanno fatto questa canzone intitolata Two Step, appunto, due passi. Facciamo due passi, andiamo a salutare
1: facciamo
0: un po' di amici.
1: Facciamo due passi fino a Monteveglio e voglio salutare Alex, che è un ragazzo in gamba, che ha dell'inventiva.
0: E quindi fai passi, essendo in gamba fai passi.
1: Esatto, lo salutiamo. No, non è vero, Mauro. Vai a fare due passi, Alex, quando hai finito di lavorare.
0: Ecco, sì, è giusto, perché muoversi fa bene, e infatti il movimento dicono che fa bene. Non potrà muoversi per un po' di tempo il Papa, perché domani entra in ospedale per rimuovere un nodulo d'un polmone, un interventino che lo terrà una settimana in ferie dal Vaticano, ma lui è molto
1: dove
0: tranquillo.
1: Dove va in ospedale il Papa? Anche lui in Vaticano si sposta?
0: Non lo so, non me l'hanno detto. Adesso domani faccio do una telefonatina al Vaticano e mi informo. Comunque sia, auguroni a Papa Leone. D'altronde, quando c'è la salute, bisogna stare attenti a tutto, veramente. Dunque, poi vediamo un po' se ci sono altre notizie di cronaca che possano riguardare un po' la nostra attenzione attuale. Hai presente quel fatto che è successo di quella mini car da dove hanno colpito quell'attore a Roma che si è fatto male? È ancora in osservazione, in coma.
1: Come
0: attento.
1: L'hanno colpito, Mauro?
0: Praticamente,
1: non lo
0: sai,
1: so.
0: Quando esci dalla macchina, ma tu guardi i telegiornali.
1: Il telegiornale, poco.
0: Diamo un po' di informazione alla nostra Gloria.
1: A voi e anche a me in diretta.
0: Allora, questo attore Jacopini, che è stato colpito da una macchina, sai, mettono fuori il braccio o un oggetto della macchina e ti colpiscono.
1: Okay.
0: E questo è rimasto tramortito, ne sono successi altri 4-5 casi, e adesso gli inquirenti sono al lavoro su 40 telecamere di controllo per capire se ci può essere qualche movimento. Stanno controllando anche gli autodemolitori romani per capire che non sia una macchina magari demolita, e magari con le tracce lasciate si possa arrivare a capire chi è che fa queste brutte
1: mamma
0: situazioni
1: mia,
0: che sono un danno non solo alle persone colpite, ma anche alla qualità di vita.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: 16:44 il pomeriggio di Radio San Luchino prosegue. Dalla prossima settimana a quest'ora daremo i risultati delle partite del gioco a carte tarocchino e più tardi, dopo il giornale radio delle 17, ci collegheremo con Alessandro Fantini per parlare del campionato di tarocchino che comincia nella settimana entrante, subito dopo le 17, ma dalla prossima settimana alle 16:45 appuntamento fisso.
1: Dica. A proposito di calcio, saluto il mitico Renzo. Perché poi suo figlio si occupa anche di calcio, quindi lo salutiamo.
0: Partite per tarocchino che è un gioco a carte, calcio che è un gioco a palle, cioè insomma è un insieme di giochi che quanta gente gioca nella propria vita con la vita. Pensa che c'è una cantante che ha cominciato a fare la cassiera e ha fatto la cassiera al supermercato e poi è arrivata a fare il cantante, addirittura andare a Sanremo.
1: Vediamo, pensavo, se indovinano chi
0: ma
1: è.
0: Ma io pensavo
1: casa.
0: Che arrivasse a Sanremo e dicesse Amadeus alla cassa 5.
1: Vediamo se indovinate chi è.
0: Prova a indovinare tu.
1: Io lo so, però non volevo svelarlo
0: chi
1: al
0: è?
1: Pubblico.
0: Chi è?
1: Giusy Ferreri.

0: stavamo parlando di gente sconosciuta, cioè sconosciuta a me nel senso che, cioè, non so perché abbiano degli incarichi importanti in reti televisive, ma non ne sanno mezza. Io, guarda, cioè, quando penso che tutta sta gente qui fa venire un nervoso, e allora mi viene voglia di tornare indietro. Pensa, c'è una canzone che ha ben 47 anni. 47 anni fa noi in discoteca ballavamo Amy Stewart, Knock on Wood. Tu eri ancora lontano dai pensieri dei tuoi genitori.
1: Miei pensieri,

0: Jimmy Stewart, un bellissimo revival per me.
1: Knock on wood.
0: Un po' di cultura musicale per Gloria che
1: bussa sul legno, knock on wood.
0: Bussa sul legno e forse ti apro la porta. Cioè, questo è un po' il sintomo, il pensiero. Allora, ci stiamo avvicinando al termine del nostro pomeriggione che proseguirà tra poco con l'informazione. Poi ci collegheremo con Alessandro Fantini, il presidente dell'associazione del Tarocchino Bolognese. Poi alle 17:12 circa ci collegheremo con la redazione di Infotraffico per le informazioni sul traffico autostradale. A seguire il Duo Torri con la passeggiata a Radio San Luchino. Alle 17:30 l'informazione locale, alle 17:45 il divertimondo e alle 18 Erika Artioli con varie ed eventuali, poi alle 19 torno con Scalabalà. Insomma,
1: Mauro, mi insegni a avere sta memoria qui?
0: Fatti 45 anni di radio, allora che la metti assieme. No, perché poi la memoria è una sorta di sacrificio, cioè concentrarsi sulle cose, anche gli orari degli autobus, per esempio. Bisogna memorizzare il fatto che passa ai 03, ai 07, ai 12, ai 19, cioè ti concentri, memorizzi e sai organizzarti per partire da casa a piedi e arrivare alla
1: fine. Io devo solo scrivere tutto, Mauro.
0: Ecco, tu scrivi.
1: Se scrivo perché voglio la mente vuota per immaginare. E allora scrivo per ricordarmi.
0: Attenzione, che però avere la mente vuota a volte è un danno.
1: Sì, vediamo come la va.
0: Stai in orecchie. Vabbè, Gloria, noi ci congediamo qui e ci diamo appuntamento la prossima settimana.
1: Giorno del mio compleanno siamo in diretta.
0: Mercoledì saremo collegati con i nuovi studi di Misano.
1: Collego, allora sono bolognese doc, comunque rimango bolognese doc, per i nostri ascoltatori. Però, si sente dall'accento, mi sgamano subito.
0: Ogni tanto, se qualche uscita dal territorio è giusta anche farla. Buon tutto a tutti, grazie per l'ascolto, grazie Gloria,
1: grazie Mauro.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
4: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 17 91.
5: San Luchino Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura, e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato però il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO Alexios Grinkevich.
6: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto, almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele, coro di condanne contro i raid.
7: La cronaca: è stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera. Come riportato dal Messaggero, lo stato di salute dell'attore si è aggravato nel fine settimana e i medici dell'ospedale San Camillo di Roma sono stati costretti a portarlo in sala operatoria. L'intervento è andato bene, ma Jacopini resta in terapia intensiva in condizioni critiche. Intanto prosegue il lavoro degli investigatori alla ricerca di indizi che portino a identificare le persone responsabili non solo dell'aggressione all'attore romano, ma anche probabilmente di altri 6 casi simili avvenuti nella capitale, in zona Monteverde Vecchio.
6: Delitto di Garlasco ora. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo. È quanto affermato da Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi. Sempio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo presso il centro genomica di Roma per sottoporsi a nuove analisi. La difesa del 38enne presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi.
7: Entro 5 anni molte aree d'Italia rischiano di restare senza chirurghi generali. A lanciare l'allarme è stata la Società Italiana di Chirurgia attraverso il presidente Ludovico Docimo, in occasione della 128esimo congresso nazionale in corso a Roma fino al 14 ottobre. A pesare sulla carenza di medici c'è soprattutto l'invecchiamento del personale in servizio.
6: Il calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Sentiamo.
8: Noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali. Malagò è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori.
7: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.

0: E riprendiamo l'appuntamento del lunedì con il tarocchino. Noi già per 2 anni consecutivi abbiamo curato più o meno in questa fascia oraria i risultati del campionato di tarocchino bolognese, una delle eccellenze doc della nostra città, un gioco di carte antiche che ha una sua storia ben particolare, ben precisa. Ne abbiamo parlato anche negli anni scorsi, ma quest'anno apriamo alla grande la stagione dei risultati parlando con Alessandro Fantini, che è il boss Deus Ex Machina e il mio fornitore spacciatore di risultati del lunedì. Buon pomeriggio, Alessandro.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a te, Mauro, a tutti gli ascoltatori.
0: L'ho chiamato spacciatore perché ormai è diventata una consuetudine avere i risultati così alla buona in fretta e furia.
1: Basta che non mi vengano ad arrestare, va bene anche spacciatore.
0: No,
1: spacciatore di informazioni.
0: Ci ironizziamo più che altro su una cosa che è una delle cose più belle, delle tradizioni ludiche del nostro territorio, perché il gioco del tarocchino ha ricevuto, come tante altre situazioni dove si va a dare una evidenza maggiore alla bolognesità, anche il gioco di carte del tarocchino ha avuto questa bella definizione con la Deco. Una bella soddisfazione, immagino, anche per voi.
1: Assolutamente sì, è stato nel dicembre del 2024, il Comune di Bologna, insomma, ci siamo sentiti, abbiamo preparato il nostro disciplinare e alla fine si è concluso tutto il processo e quindi siamo diventati anche noi Deco, denominazione comunale, sia come gioco, quindi come gioco del tarocchino bolognese, e soprattutto anche noi come accademia, che continuiamo a conservare il gioco e a difenderlo e a divulgarlo, perché in effetti sta piano piano purtroppo scemando causa giocatori, che pochi giocatori.
0: Ma c'è un po' la crisi del gioco dei giochi di carte, perché io notavo dove c'erano circoli che facevano anche le gare di briscola, ormai non le fanno più. Forse c'è più gioco online che con la carta fisica. Questo è un problema per tutti.
1: Sì, allora, è un problema, sicuramente è venuto a meno la frequentazione dei bar, dei circoli dove i giovani imparavano da quelli più anziani e quant'altro. Infatti poi l'Accademia è nata anche per questo. Diamo merito a Giulio Preghiere, che ha proprio fatto una formazione, ha studiato un modo per insegnarlo e quant'altro. Si è perso forse anche la tipologia di gioco, perché a maggio sono andato ad esempio al Play Festival del Gioco, una fiera che si è tenuta a Bologna, l'hanno fatto tanti anni a Modena e adesso da 2 anni l'hanno trasferita a Bologna, e ho visto un sacco di giovani, non pensavo, che giocavano a carte, però le nostre carte che conosciamo, briscola, 3-7, tarocchino o il buraco che va di moda,
0: sì, esatto.
1: Ma le loro carte moderne,
0: esatto, ci sono dei tornei internazionali, c'è il Magic che io vedo fatto anche al Benassi, esatto, 4 volte all'anno, vedo che ha una presenza addirittura da tutta Europa, dei campionati micidiali, vedi i giovani che arrivano con il loro zaino, bellissimo, cioè vedere questi giovani, di certo è che fanno cose che non riguardano il nostro territorio, per fortuna che voi con l'Accademia riuscite a mantenere attivo questa cultura, una cultura che abbiamo già raccontato negli anni passati con le regole, con i sistemi, con le terminologie, ma di certo è che nell'attualità c'è un campionato addirittura con 12 squadre, me ne vuoi parlare un po'?
1: Esatto, mercoledì 23 settembre c'è stata come ogni anno la riunione dei capitani, questa riunione si svolge di solito all'Arzi Ippodromo, dove poi si tiene anche un torneo tutti i lunedì. Niente, ci siamo ritrovati, ovviamente per ogni squadra ha confermato la propria iscrizione, ha dichiarato il giorno di gara in casa, e poi dopo abbiamo un attimo stabilito e condiviso il regolamento e le sanzioni, perché essendo campionato ovviamente abbiamo un regolamento che tutte le squadre devono seguire. Quindi anche quest'anno saremo, perché sono anch'io un capitano di una squadra, in 12 squadre sparse per il territorio di Bologna.
0: Territorio metropolitano con 12 luoghi dove di 6 in 6 si svolgono le partite. È un campionato in puro stile Serie A, quindi con tanto di classifica. Ecco, anche le classifiche, mi puoi spiegare come vengono stilate, cioè a seconda del numero di punti fatti per partita, o ci sono dei punteggi come nel campionato di calcio?
1: No, diciamo che ogni squadra quando gioca presenta 8 giocatori, quindi vengono fatte, che sono 4 coppie e quindi 4 tavoli. Giocano, cioè si può alternare, e quindi il punteggio massimo che può fare in una serata una squadra è 16-0. Mm-hmm. Quindi vuol dire che le coppie, 4 coppie, giocano per 4 volte, perché sfidano tutte le altre coppie, posso fare un punteggio di 16 al massimo, e quindi alla fine della serata si stila il risultato 8-8, 10-6, mai visto ovviamente, quindi 9-7, insomma sempre 16, e quelli sono
0: i punti che vanno in classifica,
1: che fa con la scuola avversaria.
0: Ecco, quindi quando io si sommano, ecco, io quando leggo i risultati, quindi tenete conto che leggo poi la classifica ed è il totale dei punti che ammucchiati creano questa situazione. Insomma, credo che anche quest'anno si crei un campionato interessante, perché più o meno sono squadre già ben attive da tempo e che sanno come giocare le partite, cioè c'è anche, mi credo, una sorta di allenamento nascosto, credo.
1: Ovviamente, certo, la squadra non lo ammette, ma ci si allena tutte le settimane per arrivare preparati a questi incontri. C'è un andata e un ritorno, quindi da ottobre a dicembre, fondamentalmente primi di gennaio c'è l'andata, poi dopo c'è una pausa per eventuali recuperi di partite. Perché ad esempio l'anno scorso un sacco di partite sono saltate perché c'era il Bologna che giocava, e quindi in quelle serate si preferiva guardare il Bologna che giocare a Tarocchino. Vabbè, a parte questa parentesi. Beh, e sai, poi si arriva a maggio con la finale.
0: Ecco, e poi sicuramente i locali dove ci si può ritrovare magari talvolta possono essere anche polifunzionali, quindi l'accavallamento di appuntamenti va un po' a sovvertire. Allora, tendenzialmente è il mercoledì sera, però ho visto che ci sono partiti che si anticipano o posticipano rispetto al mercoledì.
1: Sì, esatto, alcune squadre, ad esempio il Caffè Lunette, che dove sono capitano, noi quest'anno giochiamo il martedì.
0: Ah, okay.
1: Si è preferito accoppiarsi quando c'è l'apertura del bar con una squadra di biliardo.
0: Ecco,
1: poi alla fine sono quei problemi pratici.
0: Sì, perché
1: di scelta delle giornate.
0: Gli spazi hanno la sua importanza. Di certo è che, insomma, per arrivare a chiusura della nostra chiacchierata, l'angolo del Tarocchino riprende ogni lunedì intorno alle 16:45, una realtà d'eco che è raccontata da un'altra realtà d'eco, perché anche noi di Radio San Lucchino abbiamo ottenuto con grande piacere e soddisfazione questa nomea, e porteremo insieme avanti la tradizione del Tarocchino bolognese, voi giocando e noi raccontando i risultati. Un appuntamento per il quale ogni lunedì alle 16:45 avrò il compito di raccontare i risultati, mentre voi avrete durante la settimana precedente il compito di battervi per ottenere degli splendidi risultati. Vale per tutte le squadre.
1: Vedremo di fare del nostro meglio.
0: Bene, in bocca al lupo per tutto, Alessandro.
1: Grazie a te.
0: A presto.
1: Grazie a Radio San Lucchino.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Lucchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Sulle 10 Genova Ventimiglia, code a tratti in prossimità dei lavori tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Lavori anche lungo la carreggiata nord della 14 Adriatica provocano rallentamenti e code tra Poggio Imperiale e Termoli, tra Termoli, Vasto Nord e Lanciano, e proseguendo verso Ancona altre code tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Pineto e tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Rallentamenti e code anche in carreggiata opposta tra Pedaso e Grottamare, tra Roseto degli Abruzzi Abruzzi e Pescara Nord. In Toscana problemi sulla Firenze-Pisa-Livorno per un incidente, il traffico è bloccato tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno, inevitabili ripercussioni per il traffico. E sul tratto Firenze-Roma della 1 rallentamenti e code per un veicolo in panne tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. A sud della capitale su Via Pontina code per incidente tra Castel Romano e Pumezia in direzione Latina. Incidente anche a Napoli sulla tangenziale in fila tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Quando dovevo cambiare la cucina sono andata da Iavoli a San Lazzaro, ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello ho scoperto un mondo, mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura, pensata apposta per gli spazi di casa mia.
6: Iavoli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
5: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
6: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
5: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Iavoli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiamalo 051 62 55 272.
7: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
8: Telefono 051 26 40 10.
9: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.

0: fino a piedi. Passeggiata radiofonica con il Duo Torri.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio da Cristiano e Giacomo del Duo Torri. Questo è su Radio San Lucchino. A San Lucchino a piedi, cioè una passeggiata in giro per la città con aneddoti, notizie,
2: footing e
1: pochi minuti insieme a noi, dove vi raccontiamo quello che vediamo, quello che sappiamo, quello che
2: dobbiamo parlare,
1: speriamo.
2: Anche ogni tanto in inglese, perché adesso va di moda, parlano tutti in inglese.
1: Secondo me in inglese.
2: Ma sorpresa? Però il problema è poi la scuola. Io ho fatto le scuole basse.
1: Francese allora. Sai quella del francese che va.
2: Francais?
1: No, quello francese che va al mercato, che siamo stati ieri l'altro, mi ricordo, al mercato qua. E vede delle noci, no? Ma chiede, comment s'appelle? E l'ortolano gli dice, cioè il fruttivendolo gli dice, s'appelle mica, s'amacan. Comment? Comment? Ma che col man, col martel? Non comprì. Chi lasci lei allora?
2: Ah, se non compri, se non li compra, lascia lì.
1: Oggi siamo, non siamo più in centro.
2: Versione...
1: Sì, siamo in centro, però, via Saffi. L'inizio di via
2: Saffi. Siamo un po' fuori. Ti ricordo, qua c'era quel...
1: Mi hai portato a vedere un posto della mia infanzia, un posto dove tutti passavano
2: di
1: notte.
2: Dove ci siamo fermati anche tante volte durante le nostre serate. Un po' da Biasanot.
1: Sì, un po' da cabarettisti quando tornavano dalla serata. Ti ricordi che c'erano anche
2: uno di quei
1: i Barnos,
2: che sempre, esatto.
1: Gianni Bardi dei Barnos,
2: che salutiamo.
1: Che salutiamo, lui vabbè, non ci può sentire, o meglio, con l'app ci può sentire perché lui abita a Forlimpopoli e veniva un sacco di volte. Quando andavamo a fare Zelig in via Massarenti, tornavamo, la prendevamo un po' lunga, arrivavamo qua in via Saffi la
2: notte
1: per mangiare le paste e le pizze. Perché?
2: Perché qui c'è un posto che è storico, che ha festeggiato poi da poco i 60 anni
1: di attività.
2: Si può dire il nome? Tanto è andato su tutti i Carlini, Giorlandi.
1: Sì, dai, credo che non è che.
2: È il Mi Fourner, quindi.
1: Sì, un bolognese. Cioè,
2: è l'uomo che trovavi sempre aperta la sera e trovi tuttora aperta la sera.
1: E noi
2: adesso
1: possiamo
2: qualche scazzatata in più, forse.
1: Possiamo approfittarne per dire che una volta ce n'erano diversi di questi posti che aprivano.
2: C'erano
1: la
2: bomboloni,
1: notte.
2: I bomboloni, diciamo, di mezzanotte, era un classico. Noi tornavamo la sera verso l'una, alle due, e un bombolone lo si faceva.
1: Sicuramente
2: sera.
1: Non lo so se le due, ma l'una sicuro si trovava aperto quello in via San Felice, angolo via Rivareno, che faceva i bomboloni. Non diciamo il nome, tanto lo sanno tutti. Quello faceva i bomboloni, c'era l'una di notte.
2: Sì, ma c'erano anche le crepe lì.
1: Sì.
2: Io mangiavo la crepe.
1: Non credo che apra più quell'ora.
2: Non lo so, non lo so perché è un po' cambiato.
1: Poi ce n'era uno in via Mazzini, sbaglio?
2: Ma io ricordo molto bene quello Monte Renzio. Quello no, scusa, Ozzano.
1: Vabbè, quello Ozzano era.
2: Ozzano,
1: si può dire perché non c'è più da anni. Pollacci?
2: Da lì andavamo
1: mia,
2: spesso
1: Pollacci.
2: Perché col fatto che eravamo a fare serate verso la zona di Ravenna, ci fermavamo. A Castel San
1: almeno
2: Pietro,
1: tre volte a settimana.
2: Castel San Pietro, usciva lì e andavamo a prendere.
1: Se non c'era Pollacci per qualche motivo, era chiuso, aveva finito la roba, si proseguiva verso Bologna e ci si fermava a Idice. Quello un po' in salita, ti
2: esatto,
1: ricordi che anche
2: esatto.
1: Quello non c'è
2: anche
1: più. Quello,
2: però ecco, questo è semplicemente per dire che adesso abbiamo un'altra abitudine. Perché ogni tanto quando si torna, soprattutto con Pizzocchi, quando

0: diciamo che la qualità non è la stessa.
1: No, c'è la qualità che l'atmosfera, l'ambiente, eccetera.
0: E la qualità di, io parlo adesso, tipo quello che abbiamo mangiato quell'altra volta.
1: È bello quella gente passa, mi piace la matti.
0: Quando sono uscito,
1: è unica per trasmissione, è unica. No, veramente, quando
0: sono
1: trovi,
0: uscito e c'era quella roba lì che ci ha dato gratis le paste da portare a casa, abbiamo mangiato quella pasta. Tu l'hai digerita?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì, sì, l'ho mangiato il giorno dopo.
0: Ah, ecco.
1: Sì. Ah, è andata un po' a digerirla. No, la sera non.
0: Ah, ecco.
1: Non l'avrei digerita.
0: Perché era tosta quella lì, Io l'ho mangiata, mi è rimasto un po' lì, però vabbè, era un po' per...
1: Va bene, bei tempi? Ma sì, dai, erano bei tempi. Noi con questo vi salutiamo, vi do un appuntamento a domani, sempre qui su Radio San Luchino con San Luchino a piedi.
0: Ciao!
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solamente

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai un bella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: San Luchino Notizie.
2: Breve flash con l'informazione locale. Mattinata di forti disagi questa mattina alla stazione dell'alta velocità di Bologna Centrale. Alcune corse dirette a Milano sono risultate impraticabili con ritardi che risultavano addirittura oltre 60 minuti. Rallentamenti più contenuti si sono registrati sui treni diretti a Napoli Centrale e Roma Termini. Alla base dei disagi sulla direttrice nord i ritardi accumulati progressivamente dai convogli. Sul fronte meridionale la linea Roma-Napoli ha registrato dalle 8 una circolazione rallentata in prossimità di Salone per un inconveniente tecnico a un treno. Comunque la situazione si è poi risolta in tarda mattinata. Veniamo alla cronaca. Una villa da 650.000 euro a Bentivoglio, formalmente intestata a un prestanome, ma secondo gli inquirenti riconducibile a un narcotrafficante internazionale, è stata confiscata in via definitiva. A quanto pare la disponibilità del fabbricato da parte dell'uomo è stata documentata nonostante l'intestazione formale a un soggetto compiacente. La confisca è diventata definitiva nell'ambito di un procedimento di prevenzione. L'uomo era stato coinvolto nell'operazione Decollo che era stata ricostruita dalla DDA di Catanzaro. La droga viaggiava via mare, nascosta nei container tra merci apparentemente regolari, blocchi di marmo e pietra, latte di tonno e pedane contenenti mattonelle di granito. In uno di questi carichi, arrivato dalla Colombia al porto di Salerno nell'aprile 2022, erano stati sequestrati 541 kg di cocaina trovati tra i blocchi di marmo. L'uomo era già stato condannato a 12 anni di reclusione. È uno storico intermediario del narcotraffico internazionale con contatti qualificati con i trafficanti colombiani. All'epoca dell'indagine anche la polizia era entrata nella villa ritenuta luogo di incontro tra i narcotrafficanti colombiani e uomini dell'Andrangheta. Secondo gli investigatori in questa villa si sarebbero riuniti venditori sudamericani, mediatori spagnoli e austriaci e acquirenti calabresi. Una rissa in strada tra due gruppi di ragazzi, maggiorenni e minorenni, è scoppiata venerdì pomeriggio a San Biagio. Si sarebbe trattato di uno scontro organizzato da una banda di giovani residenti nella zona e un altro gruppo formato da minorenni stranieri ospiti in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati di Sasso Marconi. Una volta arrivati al luogo dell'appuntamento, i due gruppi si sono fronteggiati con calci, schiaffi e pugni, coinvolgendo tutta la strada e bloccando il traffico. La situazione è entrata soltanto dopo l'intervento dei carabinieri di Casalecchio e due ambulanze. I motivi della rissa sono ora al vaglio del nucleo radiomobile di Casalecchio. Una donna di 35 anni è ricoverata in gravi condizioni al maggiore dopo essere stata investita da un'auto mentre stava andando in bicicletta in via Toscana. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 12.30. L'automobilista avrebbe perso il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta e finendo per travolgere la donna mentre stava pedalando in compagnia di altri due ciclisti. Nel tratto coinvolto vige il limite dei 50 km orari. Si trova al confine tra Bologna e Rastignano. Il veicolo ha terminato la sua corsa schiantandosi contro la recinzione di una casa privata. La 35enne è stata portata in autoambulanza con condizioni subito gravi e subito d'urgenza in ospedale. Ora è attualmente ricoverata in rianimazione con prognosi riservata. Tre arresti e una denuncia nell'ultimo servizio di impatto organizzato dalla Questura di Bologna contro lo spaccio tra la stazione centrale, piazza 20 Settembre, Giardini Fava e la Bolognina. Gli agenti della squadra mobile hanno bloccato due pusher in via Amendola e all'interno dei Giardini Fava. Un 33enne nigeriano, sorpreso a cedere crack e trovato con denaro contante, telefoni e dosi di hashish e marijuana. E un 27enne nigeriano fermato in via Gramsci subito dopo aver venduto cocaina a un cliente italiano. Entrambi, già note le forze dell'ordine, sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima. In Bolognina, la pattuglia del nuovo presidio di quartiere ha intercettato in via Edera dei Giovanni un 19enne marocchino che ha cercato di disfarsi di un involucro di 16 grammi di cocaina divisa in 20 dosi. Negli stessi controlli è stato denunciato in via di Vincenzo un 34enne nigeriano che dalle telecamere di videosorveglianza è stato visto come l'autore di una tentata rapina aggravata ai danni dei vigilanti dell'uscita di via Caracci della stazione. Siamo al termine, l'informazione torna alle 18 dalla redazione di Roma. A più tardi.

0: E un san sbreghè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, 051 45 06 38 il telefono. Il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica mezzogiorno e il venerdì anche alla sera con possibilità da sport. Venerdì sera 20:30 alla tombola con fantastici premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofile, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Mercoledì pomeriggio si balla con Gianni Olivetta, qui prenotarsi da Mary al 338 327 94 93. E all'Arci Benassi giovedì sera 15 ottobre dalle 20:30 serata alla Castellina e non solo, con Nicola La Terza, Massimo Budrisi, Ritmica, Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini, presenta Patrizia Ceccarelli per tutti un trancio di pizza margherita. Qui le prenotazioni da Paolo al 338 58 80 262. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio ritorna alla sala Tulipano Mary Rinaldi dalle 14:15 alle 17:45. Sala Tulipano 051 51 17 87. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa una grande serata con l'orchestra Castellina Pasi, costo entrata 20 euro con crescentine ed affettato. Prenotazioni per la Cometa d'Angelo al 393 292 3258. Rosanna per la Cometa 393 807 9508. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, le 4 Ariale di Zola Predosa, i balli di gruppo, l'aiuto compiti, la tombola, i viaggi meravigliosi, yoga, ginnastica, i grandi tornei di burraco e poi c'è il ballo del venerdì sera. Venerdì si balla con Barbara Lucchi e Massimo Venturi, il venerdì sera oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Balcone di Riale 051 61 66 140. E sempre al Falcone di Riale domenica, 18 ottobre ore 12:30, il pranzo rialese in cucina Piero Zacchi. C'è un gran menù e poi ci saranno anche gli sketch brillanti dialettali di Amig. Tutto compreso 27 euro, bisogna prenotarsi da Giancarlo 347 171 98 25. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala Paradiso lunedì sera al burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Veniamo al ballo, giovedì sera, grande festa per i 15 anni dei giovedì in sala Paradiso, dolce brindisi per tutti, si balla con Maruska. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera troviamo Luca Orsoni e Morena Band, 051 45 12 00. E martedì 20 ottobre parte anche la rassegna del Filuzzi Mon Amour Festival, la filuzzeria al gran completo, ospiti per la prima serata Tiziano Ghinazzi e Stefano Capitani, 051 45 12 00. Centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lerone 30, domenica sera alle 20:30 si balla con Giacomo Zanna. Ci si può prenotare al 339 526 3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio al Pertini di Castelmaggiore, via Lerone 30. Scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Sala Arcipelago, Sala Arcipelago di Pianoro. Per quanto riguarda il ballo del sabato sera, l'Arcipelago si riprenderà sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più la cena. Ma intanto ci sono delle sagre, le sagre di ottobre. Sagra Funghi e Tartufi dal 17 al 18 ottobre, Sagra dei Tortellini 24-25 ottobre. Per sapere di più per l'Arcipelago di Pianoro, Franco 338 42 17 869. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
0: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai Vigili del Fuoco, sono riusciti ad arrivare all'uomo intrappolato nella cavità nella Nuorese. Ciononostante, l'uomo si trova ancora immobilizzato dai detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Proseguono quindi le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentire il recupero del 31enne che si apprende sarebbe vivo e cosciente.
4: Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri della stazione di Fiano Romano e personale Spresal della ASL Roma 4. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti.
5: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Infine, parlando del caro energia, ha aggiunto: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
4: La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Domenica 11 ottobre il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO Alexis Greenwich.
5: La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dell'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione è quasi unanime. Su oltre 450 presenti, soltanto soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre quattro si sono astenuti.
4: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter si prepara ad affrontare domani a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto Kivu a Sky Sport. Sentiamolo.
3: Ma è una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
4: Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Oggi intanto si chiude la sesta di campionato. Dalle 18:30 in campo Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì, buon 12 di ottobre, così come da ordine del giorno, nuova settimana, nuovo appuntamento con le varie ed eventuali, sempre in compagnia di Erika Artioli, come di consueto dalle 18 alle 19, un'oretta da passare insieme su Radio San Luchino, 104.7 la nostra frequenza. Vi ricordo anche il nostro sito www.radiosanluchino.it, ci trovate a questo indirizzo H24 7/7. Si spalanca nuovamente il nostro calendario radiofonico e allora dobbiamo cominciare assolutamente con una nuova settimana, anche qui tante cose di cui parlare, tanti argomenti di cui insomma andare a trattare, ne abbiamo di carne al fuoco per sfamarci veramente per un'altra settimana, tutto condito ovviamente dalla buona musica che vi garantisce Radio San Luchino nel vostro tardo pomeriggio, può essere già tardo pomeriggio, siamo assolutamente in orario per ascoltare Marco Mengoni con Tutti i miei ricordi.

0: Siamo fuori tempo.
1: Siamo fuori tempo perché andiamo spesso velocissimo, caro il mio Marco Mengoni. Siamo in un mondo che ci vuole veramente veloci, sempre sul pezzo. Non si può rimanere indietro, non si deve sempre stare al passo. Ci chiedono sempre di arrivare a scadenza. Beh, insomma, dobbiamo delle volte tenerci stretto i nostri ricordi, assolutamente. Teniamoli stretti, specie quelli più cari. Quelli brutti li possiamo anche, come si dice, mandare a ramengo. Però quelli cari, insomma, quelli che ci scaldano il cuore, teniamoli stretti.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Radio San Lucchino è sempre

Eleganza, sensualità e raffinatezza sono le prime tre parole che mi vengono in mente quando riascolto questo brano. Paradise di Sadeira, il 1988, un piccolo gioiello che abbiamo rispolverato 19 minuti dopo le 18, sempre alle varie ed eventuali del giorno, sempre su Radio San Luchino. Sì, l'album si chiamava Stronger Than Pride. La band britannica guidata dalla splendida Sade Adube, direi che veramente l'eleganza, la sensualità, la raffinatezza che le vengono così spontanee sono veramente un timbro, una traccia distintiva di veramente tanti anni di carriera. Questo mix di soul, di funk, di pop, ma anche un pochettino di jazz con questo basso che è veramente una meraviglia. L'abbiamo riascoltata con piacere. Cambiando genere, torniamo al 2026, cioè J-Ax con Italia Starter Pack.

Con quell'anda anche un pochettino country, se vogliamo, lo zio Axe continua a farci cantare, nonostante siano passati un pochettino di mesi, un po' di mesi, da quell'ormai lontano Festival di Sanremo 2026. Beh, lontano, insomma, lontano. Abbiamo scavallato qualche mese, sicuramente. Sono sonorità diverse rispetto a quelle che usava con gli Articolo 31. Beh, sicuramente si cambia pelle quando si ha un messaggio diverso da comunicare. Ascoltandolo, effettivamente questa Italia Starter Pack dentro di verità ne contiene tanta, tanta per chi

0: Biagio Antonacci con Non vivo più senza te. Prima si parlava di Festival di Sanremo, l'abbiamo toccata così leggermente di sponda. A proposito di tradizioni che si rinnovano di anno in anno, tra pochissimo ci imbriachiamo tutti insieme, parliamo di Oktoberfest.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
3: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 0034.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10.
6: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
7: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli. Quando...

questa non è una canzone estiva, ma è una canzone estiva di Annalisa. 33 minuti dopo le 18, sempre in questo lunedì 12 di ottobre. E allora, a proposito del 12 di ottobre, così per tornare e rimanere un pochettino nel mood autunnale, era il 12 di ottobre del 1810 quando nasceva l'Oktoberfest, la festa della birra più famosa del mondo. E pensate che nasce da un invito a un matrimonio. Il matrimonio era quello tra il principe Ludovico di Baviera, che sposava allora la principessa Teresa di Sassonia. Per festeggiare, insomma, ha deciso di invitare tutti quanti in quel di Monaco di Baviera. I festeggiamenti sono durati diversi giorni e si sono conclusi, come allora era da tradizione, insomma, con una corsa di cavalli. Questa festa, insomma, così esageratamente bella, è piaciuta talmente tanto che hanno pensato di ripeterla anche negli anni successivi, e così la tradizione dell'Oktoberfest è arrivata fino ai giorni nostri, fino a diventare quella festa che tutti conosciamo e che abbiamo tutti ben in mente, che insomma attira milioni di visitatori ogni anno da ogni angolo della terra. Quest'anno è già finito perché è terminato il 4 di ottobre, ma se volete ci organizziamo per il prossimo anno. Io sono sempre così.

Jason Derulo con Take You Dancing, 38 dopo le 18, sempre lunedì 12 di ottobre, siamo in direttissima. Ancora musica nel vostro pomeriggio, Anita Ward con Ring My Bell.

0: I più maliziosi ricorderanno questa Ring My Bell. Sul finire degli anni 70, era il 1979 se non vado errata, e c'era un po' un doppio senso, ma vallo a trovare, insomma. Oggi stavo per dire compie gli anni, stavo per dire il nome, no, perché il gioco è che dovete indovinare chi è il giochino nuovo, il gioco del giorno. Compie gli anni un artista italiano che secondo me non ha bisogno di tante presentazioni, primo perché è nato a Bologna, poi vabbè, lui ha cominciato a farsi conoscere negli anni 80, nel corso della sua carriera ci ha regalato veramente canzoni che sono diventate veri e propri classici della musica italiana. Ha cantato dell'amore, ma ha cantato anche delle difficoltà, della vita di tutti i giorni, e l'ha sempre fatto con uno stile molto personale, molto riconoscibile. Direi che gli indizi sono più che sufficienti. Se non avete capito di chi sto parlando, rimanete con noi, perché tra pochissimo lo ascoltiamo.
1: E un sans bregheller lui, e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai. Ogni stagione è buona per ascoltare Radio San Luchino.
5: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Luca Carboni, colui che ci ricorda che veramente ci vuole un fisico bestiale, e se non lo sa lui è assolutamente Luca Carboni, nato in quel di Bologna il 12 ottobre del 1962. A lui vanno i nostri tantissimi auguri di buon compleanno. Ma è vero, ci vuole un fisico bestiale nella vita, specie quando ce lo dimentichiamo. Ci sono dei momenti in cui, come dire, annaspiamo un pochettino, siamo un po' in alto mare. Teniamola presente questa canzone, che ci dà un pochettino di carica e un pochettino di spinta.

Siamo quasi al termine delle varie ed eventuali di oggi, ma io ci tengo a ricordarvi anche che noi di Radio San Luchino siamo ascoltabili anche sul cellulare con il vostro telefonino, con due applicazioni che si chiamano MyTuner Radio oppure Radio Garden, quell'altra. E non vengo a caso con questa informazione perché se il vostro cellulare, insomma il vostro telefonino, è della Siemens o avete un apparecchio Siemens, sappiate che il 12 di ottobre del 1847 in quel di Berlino Werner von Siemens e un altro paio di soci fondano un'azienda specializzata nella costruzione di apparecchi telegrafici. Allora il telegrafo era una tecnologia rivoluzionaria perché permetteva di trasmettere messaggi a distanza attraverso questi segnali elettrici. È chiaro che noi nel 2026 guardiamo al telegrafo, guardiamo indietro e un pochettino sorridiamo, però con tutta la evoluzione tecnologica adesso abbiamo WhatsApp, insomma abbiamo unito internet alla comunicazione, siamo velocissimi. Però nel 1847 nasceva la Siemens, tanti anni prima dell'applicazione di WhatsApp e di tutto quanto, beh, si utilizzava questo tipo di tecnologia. Ultimo ma non per importanza, il 12 ottobre del

ma nell'Ottocento, insomma, le donne avevano queste difficoltà, insomma, enormi per accedere alle università e diventare medici. Tutto questo per dire che è stata una conquista importantissima, ma che ci ricorda quanto fossero diverse le opportunità delle donne appena 150 anni fa. E anche qui il balzo in avanti è veramente impressionante. E allora, a proposito di balzare in avanti, siamo arrivati al termine di questa puntata di Varie ed Eventuali. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 18 alle 19, qui su Radio San Luchino, in compagnia di Eric Artioli. Per oggi è tutto, passate una buona serata e fate i bravi. Ciao!

0: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cenisello Balsamo nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
5: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
6: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
5: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
6: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaya Kallas devono ancora essere essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
5: Il calcio torna, la Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
7: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene, il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione, poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
6: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.

Di sera con Scalabalà, con la musica da ballo qui da Radio San Luchino fino alle ore 20. Nella prima parte abbiamo Ruggero Passarini con il valzer Fabrizio, il Mulino del Po con Felice con me e Fermi tutti con l'orchestra di Franco Bergamini. Un bel inizio alla grande per dare via al nostro appuntamento del lunedì sera di Scalabalà da Radio San Luchino. Dai che cominciamo, buona serata e buon ascolto.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, auto in coda sulla 1 Milano-Bologna per un veicolo in fiamme tra il Bivio a 15, Parma La Spezia e Fidenza in direzione Milano. Al momento il traffico è bloccato con 3 km di coda. Autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Parma e rientrare poi a Fidenza. Per lavori sul tratto abruzzese della 14 Adriatica, code a tratti e rallentamenti tra Pescara Ovest e Atripineto verso Ancona. Sempre nella 14, code a tratti per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Bologna. Alle porte della capitale sulla 12 Roma Civitavecchia, traffico bloccato e code per un veicolo in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia. In Sicilia 2 km di coda per incidente sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo tra Carini e l'aeroporto in quest'ultima direzione. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

Alto Savio, il titolo del valzer che abbiamo ascoltato dall'orchestra Borghesi per riaprire la nostra scaletta del lunedì sera di Scalabalà qui su Radio San Luchino. Mauro Malaguti è pronto per proporvi Monello, valzer dall'orchestra Castellina Pasi. Apriglia, polca interpretata da Gigi Bondioli, e Sul Balcone, valzer suonato da Claudio Zanardo.

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.

La Begin delle 7.35 è stata affidata all'Orchestra Bagutti con le voci di Martina e Daniele che ci hanno cantato Sotto le Stelle. E pian piano venendo buio noi ci teniamo la libertà di continuare con Roberto Scaglioni e la cumbia Libertà e a seguire Massimo Budriesi con la voce di Katia in Gelosia.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai o mella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
5: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
4: 051 665 0034.
1: Entriamo nella parte finale di Scalabalà, come sempre, come ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con il Boogie Time. Ma prima dei Boogie Woogie ci congediamo, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani mattina alle 9. Buon tutto a tutti quanti voi, buona serata da Mauro Malaguti.
6: Radio Sanluchino presenta Boogie Time. Rock and roll e boogie boogie da ballare, da ascoltare, da ricordare.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in pieno centro a Bologna, praticamente sono sotto le due torri, e sono in uno storico negozio di numismatica in compagnia del titolare Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
1: Ciao Nicola.
0: Dove siamo venuti esattamente?
1: Siamo presso la sede di Numus, Numismatica Terziani.
0: Raccontaci un po' la storia della tua azienda.
1: Nel 96 mio padre ed io abbiamo aperto il primo negozio di numismatica a Bologna. Successivamente ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società storica, e quindi abbiamo aperto questa sede in via Castiglione 5C, proprio di fronte al Palazzo della Mercanzia.
0: Bene Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
1: Noi acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e anche argenteria.
0: Ripetiamo ancora una volta il nome dell'azienda.
1: Numus Numismatica Terziani.
0: Che si trova?
1: In via Castiglione 5C
2: e via Galliera 31B,
1: Bologna.
0: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi di prestigio, gioielli, argenteria. Compravendita che si può fare solo in negozio o si può fare anche a distanza?
1: Il nostro cliente può acquistare anche online, principalmente monete in oro da investimento e lingotti, sul nostro sito che è numus.it.
0: E quali sono i vantaggi specifici che offrite alla vostra clientela?
1: Noi siamo operatori professionali in oro, iscritti a uno speciale albo, e garantiamo quindi quotazioni sulle monete in oro da investimento e lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate in tempo reale ogni 30 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante il cliente può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita, per esempio della sterlina d'oro, del marengo, del krugerrand o dei lingotti in oro da investimento.
0: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
1: Per quanto riguarda i diamanti, l'investimento è seguito attraverso un listino che si chiama Rapaport, con cui noi garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
0: Naturalmente Numus Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato da un cliente, lo valuta. Come fate a riconoscerne l'autenticità?
1: Beh, noi abbiamo un'esperienza trentennale nel settore. Dove non bastasse l'esperienza, abbiamo anche strumenti molto sofisticati, quali per esempio lo spettrometro di massa.
0: Ma se dopo la valutazione il cliente decide di non vendere il proprio oggetto, deve pagare qualcosa?
1: Assolutamente no. Le nostre valutazioni sono sempre gratuite.
0: Un'altra curiosità, Emiliano. Se un cliente vi vende un proprio oggetto, come e quando riceve il pagamento?
1: I pagamenti sono immediati. Nei limiti di legge paghiamo per contanti oppure per assegni o bonifico bancario, che può essere anche istantaneo.
0: E questo nei due punti vendita di Numus Numismatica Terziani di Bologna, che si trovano
1: in via Castiglione 5C
2: e in via Galliera 31B.
0: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
1: numus.it.
0: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Che voi siate collezionisti, investitori oppure semplicemente vogliate fare un buon affare, fate subito un salto da Numus Numismatica Terziani in uno dei due punti vendita di Bologna, in via Castiglione 5C oppure in via Galliera 31B, o telefonate per informazioni senza alcun impegno ai numeri 051 26 40 10 o 051 22 36 33, oppure visitate il sito www.numus.it.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15.
0: www.oreficeriatommasi.it.
4: Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
5: E un san sbreghè l'arloi e il brassalato non serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: San Lucchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto a Cenisello Balsamo, nella città metropolitana di Milano. A dare l'allarme è stata una donna che stava portando a spasso il suo cane. Il piccolo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero molto gravi.
7: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver accusato un malore durante un intervento dei carabinieri. La procura ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato la presenza dell'uomo sul muro di cinta di una villetta dove si trovava presumibilmente dopo aver tentato un furto. Secondo le prime informazioni, il 39enne, che urlava e si agitava, è stato bloccato a terra dai carabinieri, ma durante l'intervento ha avuto un arresto cardiaco.
8: È stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo 31enne di Codrongiano, Sassari, caduto a 10 metri di profondità dopo il cedimento avvenuto in una grotta in Ogliastra. L'uomo è stato raggiunto dai tecnici tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati insieme ai vigili del fuoco di Nuoro, che dopo oltre 26 ore sono riusciti a raggiungere l'interno della grotta e a liberare l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano. Il 31enne è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
7: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Poi, parlando del caro energia, aggiunge: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza.
8: Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso intanto il proprio sostegno a un divieto d'ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Il presidente del Consiglio Europeo Costa ha accolto con favore la decisione odierna di aprire due ulteriori cluster di negoziati con l'Ucraina e la Moldova.
7: Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
6: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
8: E con le parole di De Laurentiis è tutto, grazie per averci seguito.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

Dare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Quando dovevo cambiare la cucina, sono andata da Jaboli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello, ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
0: Jaboli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
1: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
0: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
1: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Jaboli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiamalo 051 62 55 272.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Auto in coda sulla 1 Milano-Bologna per un veicolo in fiamme tra il Bivio a 15, Parma La Spezia e Fidenza in direzione Milano. Al momento il traffico è bloccato con 3 km di coda. Autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Parma e rientrare poi a Fidenza. Per lavori sul tratto abruzzese della 14 Adriatica, code a tratti e rallentamenti tra Pescara Ovest e Atripineto verso Ancona. Sempre nella 14, code a tratti per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Bologna. Alle porte della capitale sulla 12 Roma Civitavecchia, traffico bloccato e code per un veicolo in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia. In Sicilia 2 km di coda per incidente sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo tra Carini e l'aeroporto in quest'ultima direzione. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
4: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
3: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
4: 051 665 0034.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.

0: E un san sbreghè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via

0: Pirandello 20B 051 50 33 02.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
2: Il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
3: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: Buona serata con Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
5: Oh Giacomo,
6: cosa c'è?
5: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Lucchino c'è San Lucchino a piedi.
6: A che ora?
5: Alle 17:20.
6: Bellissimo.
5: Chiacchiere, aneddoti.
6: Bello. Battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
5: Col dottor si parlerà in giro per Bologna di
6: ci cose. Andamati, dai.
5: È vero.
6: Dai,
5: tutti
6: dai.
5: I giorni,
6: tutti i giorni,
5: dal lunedì al venerdì.
6: 17:20, vai.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza. Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai un bella testa, le make vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Sono le 22 e 2.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.

mille guai, dovevi starmi lontano. Mamma ha risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe.

0: Nazionale Gestori Ambientali, Ararino, è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Buona serata con Radio San Luchino.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
3: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: Plus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Radio San Luchino. Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
1: Radio San Luchino.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
2: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto a Bologna.

0: Quando dovevo cambiare la cucina, sono andata da Jaboli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello, ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
1: Jaboli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
0: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
1: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
0: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Jaboli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiama lo 051 62 55 272.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost. Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro oro. A Bologna, in zona San Donato.

Gli Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'oro. A Bologna in zona San Donato. Gli Andreini 19/B. Al capolinea del bus 21. Sogni d'oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Gli Andreini 19/B. Al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Fortuna! Non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Buonanotte, sei su Radio San Luchino.
1: Nightline.
2: Le canzoni per una buona notte.
1: Con Radio San Luchino.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: e poi ricominciare, ricominciare.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
3: Quando dovevo cambiare la cucina, sono andata da Iavoli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello, ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
0: Iavoli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
3: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
0: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
3: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Iavoli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiamalo 051 62 55 272.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Poesia. Se ti

0: Cresci il baffo? Inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Radio San Luchino, 24 ore di buon

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10.
3: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
5: È 1:59.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.